Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La box è qualcosa di innaturale, perché si fa sempre tutto al contrario. E invece di allontanarti dal dolore, come farebbe qualunque persona sana, gli vai incontro. Morgan Freeman, Million Dollar Baby.

0: Legend Story.
1: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket, il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare i Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi sia in

0: immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria a cui tutti i tifosi erano abituati e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il 6° titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.
1: Radio Legends.

Non è il più forte della specie a sopravvivere, non il più intelligente, ma solo quello che è in grado di cambiare più velocemente. Charles Darwin.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Per tutti gli amanti del cinema, esiste un marchio leggendario apparso spesso prima dei film più belli della storia del cinema. Quel marchio è la Warner Bros. Tutto comincia con quattro fratelli, Harry, Walter, Sam e Jack, che di cognome ovviamente fanno Warner, e nel 1919 fondano nel cuore di Hollywood, sulla famosa Sunset Boulevard, uno studios a loro nome. Il loro è un vero e proprio American Dream, cominciato in una piccola sala cinematografica di 99 posti chiamata La Cascata a Newcastle, Pennsylvania. Incredibilmente le sedie per sedersi erano state fornite ai giovani imprenditori da un'agenzia di pompe funebri, che in occasione delle veglie era costretta a riprenderle

e di conseguenza gli spettatori dovevano restare in piedi. Malgrado questi tumultuosi inizi, i fratelli si innamorano del cinema e profusero i loro sforzi per produrre pellicole di grande successo, portando come fiore all'occhiello l'innovazione tecnologica del sonoro. Nel 1927 infatti esce la prima pellicola che contiene una traccia sonora, Il cantante di jazz, con Al Jolson, che frutta alla Warner un premio Oscar speciale per l'importante apporto alla storia del cinema. Fu per il grande successo del film che la Warner Bros. Si salvò dal fallimento durante la crisi finanziaria degli anni 20. Con il passare degli anni, la Warner si specializza in film di gangster con James Cagney e Humphrey Bogart, producendo anche musicals che sono rimasti nella storia come 42esima strada o La danza delle luci. A partire dagli anni 30, la Warner Bros. Comincia peraltro a produrre la fortunata serie di cartoni animati Looney Tunes, capitanati da personaggi come Bugs Bunny e Daffy Duck, frutto della bravura di animatori come Jack King e Fritz Freleng. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, lo studio si dedica alla produzione di film di successo, spesso propagandistici come il celeberrimo Casablanca di Michael Curtiz. La Warner ha avuto una flessione all'inizio degli anni 50, ma con l'avvento dei mitici anni 60 torna allo splendore, con la produzione di tutti i film di Stanley Kubrick. In seguito ha messo il suo leggendario marchio sia sulla saga di Superman, sia soprattutto su quella di Harry Potter. Forse è per questo che per tutti gli amanti del cinema Warner Bros. È sinonimo di magia.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente. Molto più delle nostre capacità. Albus Silente.

Radio Legends, più iconic che mai.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Tra 100 anni il famoso C'era una volta non riguarderà solo principi e principesse. Tra 100 anni si racconterà la favola di un alieno che vuole tornare a casa. Una favola degli anni 80, la favola di E.T. Per creare uno dei suoi capolavori, Spielberg si rivolge alle sue passioni e ai suoi dolori, rispettivamente l'amore per lo spazio e il dolore per il divorzio dai suoi genitori. Dice: «All'inizio la mia idea per E.T. non prevedeva un extraterrestre. Doveva essere un film su come il divorzio influisce sull'infanzia e sul modo in cui traumatizza i bambini. Il tema ricorrente doveva essere come riempire il vuoto di un bambino solo. Alla fine, pensandoci, ho deciso che l'unico evento straordinario che potesse riempire il cuore di Elliot poteva essere più che un amico immaginario, un amico che venisse dallo spazio, un extraterrestre». Per raccontare la sua storia, Spielberg ambienta tutto nella tipica provincia americana degli anni Ottanta. D'altronde lui è cresciuto proprio in un posto del genere. Le famiglie riunite, nessuno che divorzia, tutti che si vogliono bene. Ovviamente niente di tutto ciò è vero, è tutta finzione, e Spielberg lo sa bene. Il film funziona soprattutto perché il regista lavora con i bambini come nessun altro. Harry Thomas e Drew Barrymore sono in perfetta simbiosi con lui, che inoltre adotta uno stratagemma veramente inusuale quando si gira un film: girare in ordine cronologico seguendo l'andamento degli eventi. Per creare il protagonista alieno del film, Spielberg si rivolge all'italiano Carlo Rambaldi, con cui aveva collaborato già in incontri ravvicinati del terzo tipo. Rambaldi era un asso della meccatronica applicata all'audiovisivo e le sue creazioni spesso sbalorditive gli avevano fruttato già 2 Oscar. Rambaldi ascoltò con attenzione la telefonata di Spielberg e, in men che non si dica, buttò giù un paio di schizzi. Si racconta che ad ispirare il geniale effettista italiano fu un suo stesso disegno fatto in gioventù, nel quale ritrasse le massaie dal volto largo e dal collo allungato che lavavano i panni nelle acque emiliane del Po. Seguirono mesi di lavoro incessante finché Rambaldi non sottopose un modellino di E.T. alla figlia Daniela, allora 11enne, che disse: «Bruttino, ma simpatico». Con questo commento Rambaldi continuò a lavorare ispirandosi per i dolci occhi dell'alieno soprattutto Albert Einstein. Nell'aprile dell'81 E.T. venne alla luce al modico costo di $1,5 milioni. Soldi ben spesi, perché alla fine questo improbabile alieno ispira una tenerezza senza precedenti. Il film collezionò un David di Donatello, 2 Golden Globe e 4 Oscar, di cui uno meritatissimo per la musica di John Williams. Una colonna sonora che istantaneamente ci fa volare insieme ad Elliot ed E.T. nel cielo dei ricordi e delle emozioni.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Per Enrico Piaggio è la moto della rinascita. Per i ragazzi degli anni 70 è una filosofia di vita. La Vespa è il simbolo di un sogno. Incarna i valori dell'indipendenza e della spensieratezza che venivano ossessivamente ricercati in quel tempo. Perché dopo la guerra c'era bisogno di respirare aria di libertà e salire in sella a una Vespa offriva proprio questa possibilità. Il primo spot pubblicitario rappresenta appieno questo spirito. La giovane protagonista perde l'autobus, situazione che generalmente crea un senso di frustrazione e impotenza, ma arriva un giovane ragazzo a bordo della sua Vespa bianca e le offre un passaggio verso la fermata successiva. Ma quando l'autobus riparte, lei è ancora lì, ha scelto di andare in Vespa con lui. Una scena famosissima e molto divertente è quella del film Vacanze Romane del 1953, in cui Gregory Peck e Audrey Hepburn girano per Roma in Vespa combinando guai. Questo film ha reso famosi nel mondo Audrey Hepburn, che per la prima volta interpretava un personaggio centrale, e la Vespa. Ma com'è nata la leggenda? La fabbrica Piaggio produceva durante la guerra eliche, motori, aeroplani e persino motoscafi antisommergibili. Poi venne bombardata. Ma Enrico Piaggio non si arrende, ricostruisce anche la produzione aeronautica e si fa venire in mente un'idea rivoluzionaria: produrre un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico. Coinvolge l'ingegner Corradino d'Ascanio, geniale progettista e uomo che detestava le motociclette, quindi, secondo Enrico Piaggio, la persona perfetta per inventare qualcosa di completamente nuovo. E nell'autunno del 1945 disegna lo scooter che diventerà l'immagine della creatività italiana, la Vespa. Lanciata ufficialmente sul mercato nel 1946, ebbe un successo planetario. L'origine del nome Vespa rimane incerta. Secondo la versione più famosa, sarebbe nato da un'esclamazione di Enrico Piaggio che alla vista del prototipo esclamò «Sembra una Vespa!». Sia per via del suono del motore, sia per la forma della carrozzeria che, vista dall'alto, la rendeva somigliante all'insetto. Il primo lotto di Vespa 98 venne messo in vendita al prezzo di 55.000 lire. Oltre alla versione classica, venne messa in vendita una versione lusso a 61.000 lire, con alcuni optional. Nonostante lo scorrere degli anni, la Vespa rimane uno degli esempi di design industriale più riuscito al mondo. La sua linea, pur variando nel particolare, rimane inconfondibile nell'insieme. Qualsiasi sia il modello, qualsiasi sia l'anno di produzione, le sue caratteristiche fondamentali rimangono impresse a tal punto che l'oggetto Vespa è identificabile in modo univoco. Non vai fiero di uno scooter qualunque, ma della Vespa sì. Oggi la Vespa non è più solo un mezzo, è storia, è arte, è leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Sono sempre pronto ad imparare, non sempre a lasciare che mi insegnino. Winston Churchill.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Legend Story.
1: Traffico, ansia da regalo, preoccupazioni per visite di parenti poco graditi e disgusto per messaggi e chiamate da fare per gli auguri. Se durante il periodo natalizio vi riconoscete in una o più di queste situazioni, allora siete amanti della creatura leggendaria di oggi, il Grinch. La creazione del Grinch risale al 1957 dall'idea e dalla penna dell'illustratore Theodor Geisel, meglio conosciuto come Dr. Seuss, autore di ben oltre 60 libri per bambini. Theodor nasce a Springfield, in Massachusetts, il 2 marzo 1904. A 21 anni pubblica il suo primo fumetto con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Dopo essersi sposato, purtroppo si rende conto di non poter avere figli e forse proprio per questo si dedica alla creazione di libri per bambini pieni di personaggi divertenti. Prima di arrivare al successo, Geisel lavora come illustratore e realizza durante la Seconda Guerra Mondiale vignette e cartoni animati a scopi propagandistici. Prima di creare la nemesi di Babbo Natale, Geisel nel 1950 scrive un libro intitolato If I Ran the Zoo, dove per la prima volta viene citata la parola nerd. Nel 1957 esce Come il Grinch rubò il Natale. Il suo classico è il libro che dà i Natali alla sua creatura più famosa. Il successo del Grinch è così vasto che la televisione si occupa di creare dei cartoni animati dove il Grinch, inizialmente in bianco e nero nelle storie del Dottor Seuss, conquista il suo tipico colore verde e diventa a tutti gli effetti un classico della programmazione natalizia. Geisel ha più volte dichiarato di aver scritto il Grinch provando a riscoprire quello spirito natalizio che lui stesso aveva perso, ed è facile pensare che si sia quindi ispirato a se stesso e al suo modo di vivere il Natale. Dopo la scomparsa del Dr. Seuss il 24 settembre del 1991, il Grinch raggiunge una popolarità planetaria con il film del 2000 Il Grinch, diretto da Ron Howard e interpretato magistralmente da un irriconoscibile Jim Carrey, che dovette sottoporsi a circa 2 ore e mezza di trucco al giorno e prendere lezioni zen per avere la pazienza per sopportare la sua trasformazione in Grinch. C'è comunque qualcosa di molto importante che il personaggio del Grinch ci lascia ed è tutto riassunto in una delle frasi che lui stesso dice. Forse il Natale non viene da un negozio, forse il Natale significa un po' di più. Ricordatevelo mentre state nel traffico per scegliere un regalo inoltrando a tutti i vostri auguri.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
2: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
7: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
8: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot.
9: Tranquility Base here.
10: Un grande passo per siate affamati, siate
11: stay hungry, stay foolish.
10: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
12: I'm Mickey Mouse.
10: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la piña colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco. Il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni. Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Il dispiacere è il prezzo che paghiamo per l'amore. Regina Elisabetta.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ogni religione dice ama il prossimo tuo come te stesso. Ma ad Hollywood dicono anche non farti beccare. Anita Ekberg.

0: Legend Story. Sei nel traffico da 2 ore. Hai solo una possibilità: far uscire tutta la rabbia. I pantaloni si accorciano, la camicia si strappa, il tuo corpo diventa gigante e assume uno strano colore verde e comincia a distruggere le macchine. Sei diventato l'incredibile Hulk. Calma, un momento. Questo non può avvenire nella realtà. L'incredibile Hulk è solo uno dei più leggendari eroi della Marvel e questa è la sua storia. Quello che oggi è a pieno titolo un membro degli Avengers ha conquistato il grande pubblico già negli anni 70, quando Lou Ferrigno gli ha dato il volto in uno dei telefilm più fortunati dell'epoca. La nascita di Hulk va fatta però risalire agli anni 60, quando il gigante di giada prese forma nelle menti creative di due grandi, Jack Kirby e Stan Lee, geniali architetti di una nuova generazione di supereroi con super problemi, come amavano definirli. Personaggi per i quali i poteri erano allo stesso tempo un dono e una maledizione. E chi meglio del dottor Bruce Banner, condannato da un esperimento a trasformarsi in una montagna di muscoli verde, poteva rappresentare questa innovativa idea? All'inizio la trasformazione avveniva solo al tramonto per poi scomparire all'alba, ma il gigante ben presto iniziò ad apparire sempre più spesso contro la volontà di Bruce e divenne evidente che la molla capace di farlo emergere era la rabbia. Ispirato al mostro di Frankenstein e a Jekyll e Hyde, Hulk incarnava proprio la rabbia repressa di ogni uomo, pronta a esplodere. Ma era anche una creatura insospettabilmente eroica che, in fondo, voleva solo vivere in pace. Se la storia di Hulk è ormai ben nota, in pochi sanno che l'incredibile Hulk, l'albo a fumetti usciti nel 1962, si rivelò un fiasco clamoroso, al punto tale che si decise di chiudere la pubblicazione dopo solo 6 numeri. La Marvel continuò però a credere nelle potenzialità del personaggio e provò a riesumarlo nei Vendicatori e lo fece scontrare anche con la Cosa dei Fantastici 4. Altra particolarità del personaggio, il suo colore verde, è un dettaglio a cui si è arrivati quasi per caso. Nelle intenzioni di Kirby e Lee, Hulk avrebbe dovuto essere grigio, ma ogni volta la stampa non veniva bene. Il colore era troppo chiaro o troppo scuro. La soluzione è stata quindi scegliere un'altra tonalità, quella che poi lo ha reso unico fra tutti, il verde. Questa è la storia di Hulk e magari la stai ascoltando in mezzo al traffico. Mi raccomando, calma.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Spazio, ultima frontiera. Con queste parole, per la prima volta, siamo stati portati nel futuro da Star Trek, nel lontano 8 settembre del 1966, quando il genio di Gene Roddenberry trovò piena espressione in una serie che avrebbe segnato profondamente l'immaginario fantascientifico. A tal punto che oggi non esiste un appassionato di fantascienza che, sentendo queste parole, non abbia le palpitazioni. La Flotta Stellare e la Federazione Unita dei Pianeti hanno affrontato mille avventure, fantastiche e più terrene. Ma l'universo del futuro di Gene Roddenberry non ha mai perso il suo fascino, arricchendosi di nuovi volti e nuove storie, arrivando ancora oggi a dare vita a produzioni moderne come Discovery o Picard. Ripensare alla strada percorsa da Star Trek è incredibile. 7 serie televisive, una serie animata, 13 film al cinema ed una serie infinita di romanzi, fumetti e videogiochi. Quando Star Trek arrivò nelle case degli americani, la società statunitense era in una fase delicata. La Guerra Fredda era una realtà quotidiana e anche internamente l'America era scossa da fratture sociali importanti. Un periodo in cui la lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana si stava avvicinando ad un momento cruciale. La filosofia alla base dell'idea di Roddenberry era vicina a quella della concezione classica della fantascienza, in cui all'avventura si univa una critica sociale, mostrando un futuro in cui i difetti del presente vengono superati nel domani. Fedele a questa concezione, Roddenberry si propose anche ad una particolare richiesta della NBC: introdurre l'elemento religioso. Il network era intenzionato ad inserire la figura del cappellano a bordo dell'Enterprise, ma Roddenberry si oppose perché era fermamente intenzionato a presentare una società multietnica e paritaria, in cui fossero contemplate diverse religioni senza preeminenze. A ben pensare, nella prima serie di Star Trek erano presenti delle suggestioni sociali che andavano a toccare dei punti sensibili delle convinzioni tipiche dell'America del periodo. Nel tessuto sociale statunitense era ancora presente la differenza verso i giapponesi, considerati nemici della Seconda Guerra Mondiale. Eppure il timone dell'astronave era affidato a Hikaru Sulu, George Takei, giapponese, e venne inserito nell'equipaggio di plancia un ufficiale di origine russa, Pavel Chekhov, Walter Koenig. Soprattutto, mentre i movimenti guidati da Martin Luther King e John Lewis scuotevano le coscienze americane, una donna afroamericana, il tenente Uhura, Shell Nichols, a cui dobbiamo il primo bacio interrazziale della storia della TV, era investita di un ruolo di primo livello, potendo agire alla pari con il resto dell'equipaggio maschile e bianco. Grazie a Star Trek abbiamo capito che il mondo può coesistere al di là delle differenze razziali. Uniti. Il mondo può arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: She's crazy like a fool.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Alla conversazione durante un party, nessuno contribuisce più degli assenti. Audrey Hepburn.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends. Radio Legends.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Il mio cuore può sopportare la battaglia, la mia mente può gestire la fatica, ma il mio corpo sa che è ora di dire addio. Kobe Bryant.

0: Legend Story. Il 20 giugno 1980, in circa 600 cinema americani, fu proiettato per la prima volta il film The Blues Brothers, che avrebbe fatto i secondi incassi di quel weekend e i decimi di tutto l'anno. Prima di essere un film di culto, come si dice, è sicuramente il più rappresentativo dell'epica e breve carriera cinematografica di John Belushi, l'attore protagonista che morì di overdose 2 anni dopo. John Belushi e Dan Aykroyd, i due protagonisti del film, si erano conosciuti a Toronto nel 1973 nel locale di Dan Aykroyd, che è nato a Ottawa, dove aveva coltivato da giovane una passione per la musica suonando in alcune band. Aykroyd aveva 20 anni, Belushi 24, ed erano entrati in contatto tramite un collettivo di comici che frequentavano entrambi e che si muoveva tra Toronto e Chicago, la città di Belushi, appassionato di rock anni 70. Aykroyd invece era tutto sul blues e non poteva credere che uno di Chicago non condividesse la sua passione. Così la loro amicizia divenne una specie di evangelizzazione e un innamoramento di due caratteri opposti. Aykroyd meticoloso, cerebrale, maniacale, riflessivo e Belushi estroverso, un teenager troppo cresciuto, disordinato, genio e sregolatezza e rapidamente fanatico del blues anche lui. Steve Martin chiese ai Blues Brothers di aprire le 9 serate del suo show a Los Angeles. La Atlantic Records fece loro un contratto e alla fine del 1978 pubblicò il disco dal vivo Briefcase Full of Blues, che arrivò al numero 1 delle classifiche americane e ottenne 2 dischi di platino. L'idea del film sui Blues Brothers fu di Belushi ed ebbe subito il consenso di Aykroyd. Il progetto fu raccolto dalla Universal Pictures e affidato a John Landis, il regista di Animal House. Belushi ricevette $500,000, Aykroyd 250,000. L'Universal fissò che il film fosse chiuso in 6 mesi e che uscisse ad autunno 1979. La sceneggiatura fu affidata ad Aykroyd, inventore della storia, anche se non aveva mai scritto una sceneggiatura. Nessuno aveva chiaro che film stessero facendo. Era insieme un musical, una commedia, un film d'azione che batté il primato di numero di auto distrutte in un film. E la produzione cominciò a preoccuparsi perché i giorni passavano e i ritardi crescevano, soprattutto a causa delle assenze di Belushi. Il film fu programmato per il 20 giugno 1980, ma molti proprietari delle sale lo giudicarono un film da neri e sostennero che i bianchi non sarebbero andati a vederlo e che le leggende del soul protagoniste del film erano fuori moda. Così, The Blues Brothers, il nuovo film con John Belushi preceduto dalla fama del flop di 1941 Allarme ad Hollywood, uscì in 600 cinema invece dei 1400 soliti per un film di quel budget, che era diventato di 30 milioni, 12 in più del previsto. A oggi ha incassato $115 milioni. Un vero cult, in missione per conto di Dio.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste nel mondo della moda una rivista che merita di diritto il ruolo di leggenda, quella rivista è Vogue. Vogue vanta una storia di più di 100 anni ed è stata sempre al centro della vita mondaiola mondiale. Questa rivista ha conosciuto la penna di giornalisti e direttori straordinari e ad oggi stampa edizioni nazionali in ben 18 paesi. Vogue nasce per la prima volta a New York nel dicembre 1892 da un'idea di Arthur Baldwin Turner. Inizialmente era una gazzetta mondana settimanale in cui dovevano rispecchiarsi gli appartenenti all'alta società newyorkese e chi aspirava ad entrarvi. Era indirizzata ad un pubblico sia maschile sia femminile ed era dotata di numerose rubriche come Uno sguardo alle vetrine o La moda elegante a buon prezzo. Nel giugno 1909 la rivista fu comprata da Condé Nast, magnate americano. Egli apportò numerose modifiche, la rese bisettimanale, aumentò le pagine da 30 a 100, affidò le illustrazioni in copertina ad artisti professionisti come Dalí o emergenti della Scuola di Belle Arti di Parigi. Solo negli anni 30 iniziarono a comparire le fotografie, dopodiché Nast tentò di esportare Vogue anche in altri paesi. A Londra la sede di Vogue UK nacque nel 1916, a Parigi nel 1920, in Italia nel 1961. L'ideatore del logo, ancora immutato, è stato Alexander Lieberman nel 1947. Gli anni tra il 1973 e il 1979 furono i più fiorenti della storia di Vogue, che passò da una tiratura di 400.000 copie ad una di 1 milione. Dal 1972, inoltre, divenne a cadenza mensile. Una delle grandi direttrici del periodo fu Diana Vreeland, dal 1962 al 1970, che diede un forte impulso al giornale con fotografie sensuali e artistiche. Inoltre fu grazie a lei che la figura del direttore di moda divenne preminente nella gerarchia della rivista. Ancor più in primo piano Anna Wintour, in servizio ancora oggi dal 1988. La Wintour diede un taglio moderno ai servizi e li rese meno elitari. Tutte le donne dovevano rispecchiarsi in Vogue e condividerne lo spirito. Pare che sia stata lei l'ispirazione per il personaggio di Miranda Priestly nel Il diavolo veste Prada. Ancora oggi, se avete bisogno di essere alla moda, correte in edicola e sfogliate le pagine di una leggenda di cui adesso conoscete anche la storia.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
5: Sono sempre stata famosa, solo che prima nessuno lo sapeva. Lady Gaga.

0: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Legend Story. Esiste un computer che ha segnato un'era. Quel computer è il Commodore 64. Il Commodore 64 è stato il computer più venduto nella storia dell'informatica. Si calcola che ne furono prodotti più di 20 milioni di esemplari tra il 1982 e il 1992. Lo strepitoso e ineguagliato successo di questo computer fu dovuto in primo luogo al prezzo di vendita molto basso, alla possibilità di collegare direttamente il computer a un normale televisore e alle notevoli caratteristiche tecniche che lo rendevano all'avanguardia per le sue capacità grafiche e sonore. Il primo modello entrò in produzione nel 1982 come diretta evoluzione del Commodore VIC-20, il computer che aveva spianato la strada alla Commodore nel mondo dell'home computing. Dal suo predecessore ereditava il basso costo di produzione, la forma del case, la tastiera, il trasformatore e la struttura della scatola. Tutto per ridurre al minimo le modifiche nelle linee produttive e quindi i costi. Questo modello è noto in Italia come biscottone, per la forma rotondeggiante e per il colore marrone del case, che ricorda appunto un biscotto. Nonostante il decennale successo del C64, la Commodore fu costretta a fallire a causa di numerose scelte commerciali errate, lasciando un vuoto notevole nel settore home computer. Oggi che siamo abituati con i nostri smartphone ad accedere velocemente alle tante possibilità che il mondo dell'informatica ci può offrire, il Commodore 64 può sembrare un oggetto obsoleto, ma la sua importanza risiede nel cuore di chi ha vissuto negli anni Ottanta. Il Commodore 64 è stato il primo computer che ha permesso ai ragazzi di allora di accedere ai videogiochi che fino a quel momento si potevano solo immaginare. Qualche esempio. Pitfall, un platform game dove era possibile guidare un novello Indiana Jones tra giungle e misteri, o il primo calcio, International Soccer, dove i giocatori sembravano comodini con la testa. Ma il poter sfidare il proprio compagno di giochi nello sport più bello del mondo era una goduria indescrivibile. Negli anni Ottanta il mondo non andava così di corsa come il mondo attuale. Sul Commodore 64 caricare un gioco tramite musicassetta ascoltando il rumore inconfondibile che proveniva dalla periferica a forma di mangianastri poteva durare quanto un'intera serie di Netflix odierna. Tanta attesa e poi un divertimento senza precedenti. Se il caricamento andava bene, se no si ricominciava da capo e si aspettava. Ci sono ragazzi degli anni Ottanta che sono diventati maggiorenni nell'attesa, ma che ancora adesso ricordano quel biscotto del Commodore 64 con un sorriso nel cuore.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

La speranza è un essere piumato che si posa sull'anima e canta melodie senza parole e non si ferma mai. Emily Dickinson.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Non si può raccontare tutto il lavoro di una leggenda come Steven Spielberg. Possiamo raccontarvi però come nasce il suo capolavoro, Schindler's List, e attraverso questo immergerci nell'anima di uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Nel 1982 un produttore regalò a Spielberg il libro di Thomas Kinley, La lista di Schindler, dicendogli che secondo lui era destinato a girare un film tratto da quella storia. Passarono 10 anni prima che Spielberg si sentisse pronto per affrontare il tema scottante delle sue radici. Finalmente nel 1992 iniziarono le riprese e la location predisposta era Auschwitz, perché Spielberg voleva girare il film nei veri luoghi in cui era ambientata la storia. Quello che Spielberg non sapeva era l'effetto devastante che gli avrebbero provocato quei posti terribili. Sia lui che il protagonista del film, Liam Neeson, il cast e la troupe furono quasi annientati dalla potenza evocativa della ricostruzione storica messa in piedi. Spielberg soprattutto doveva fare i conti con le difficoltà di raccontare il suo popolo, la sua famiglia, lui stesso. Disse al cast: «Non scordate mai che ci sono ebrei tra di noi. Nessuno sarebbe sopravvissuto stando qui in quel periodo». La responsabilità era altissima. Stavano girando su un terreno sacro. Il film mantiene tutta la solennità di quei momenti. Schindler's List è come un documentario, girato per lo più con una cinepresa a mano, cosa che Spielberg, così abituato a usare mezzi tecnici all'avanguardia, non aveva mai fatto. Il risultato è portare direttamente lo spettatore proprio là, proprio in quel terribile momento, quello che il cinema dovrebbe fare. Aggiungete anche che il cast degli attori è fortemente ispirato dalla passione di Spielberg, fornendo una prova magistrale, in particolare Ben Kingsley, che nel ruolo di Isaac Stern offre praticamente un alter ego cinematografico al regista. Stern è gli occhi, il cuore e la passione di Spielberg che narrano la storia di Oskar Schindler, un enigmatico personaggio che ha salvato oltre 1100 persone. La pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia, rendendo Schindler's List uno dei migliori film della storia del cinema. Steven Spielberg, una leggenda.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Ariel, la sirenetta.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Una delle cose belle della recitazione è che ti permette di vivere le vite degli altri senza pagarne il prezzo. Robert De Niro.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia, soffia e il mondo cambia colore. A metà degli anni 80, questo claim pubblicitario accompagnava uno spot dove una serie di bambini indemoniati creava sculture perfette fatte da palloncini che erano stati magicamente esalati dalle loro cannucce. Nessun ragazzo cresciuto in quegli anni è mai riuscito a creare capolavori del genere e ha mai scordato l'odore di vernice che il Crystal Ball emanava. Praticamente il successo di questo giocattolo dalla composizione ignota è figlio di una perfetta strategia di marketing. Crystal Ball nacque dall'idea del dottor Claudio Pasini, un chimico della Brianza, e dal suo socio Carlo Alberto Colombo nel 1947, quando fu commercializzato col nome de Le Bolle Fatate. Esattamente 20 anni più tardi Pasini fondava la sua azienda a Burago di Molgora e nel 1968 riprese la commercializzazione di Crystal Ball, che però fino all'avvento degli anni 80 non ottenne il successo. Per quanto il gioco fosse divertente, le voci che circolavano sulla tossicità dei prodotti chimici utilizzati per crearlo furono davvero molte e si arrivò anche a ritirare il Crystal Ball dal mercato. Ad oggi, dopo lunghi anni nel dimenticatoio, il Crystal Ball può essere acquistato online e l'azienda che lo produce garantisce che la pasta sia stata riformulata per ridurre l'odore ed è costituita da sostanze chimiche non tossiche. Senza nulla togliere a questa sana versione, per i ragazzi cresciuti negli anni 80, soffiare nella cannuccia senza sentire l'odore di vernice e il brivido di una possibile intossicazione fa cambiare i colori al mondo dei loro ricordi.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Molti pensano che Babbo Natale lo abbia inventato uno dei prodotti più leggendari della storia, la Coca-Cola. Il Babbo Natale che noi tutti conosciamo non è nato in Lapponia in un anno sconosciuto, ma sulle bozze del disegnatore Adon Sadblom. Sadblom aveva inizialmente trovato ispirazione nelle sembianze di un suo amico, venditore in pensione, continuando poi nel tempo a perfezionare il modello. L'illustrazione finale è stata utilizzata dalla Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale del 1931 e, non a caso, il suo vestito risulta essere rosso proprio come il famosissimo marchio. Ma com'è nata la Coca-Cola? Il primo bicchiere di Coca-Cola è stato venduto ad Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti d'America, nella farmacia Jacobs, in un giorno di maggio del 1886. In quei giorni un farmacista, il dottor John Stitt Pemberton, produsse lo sciroppo per Coca-Cola con estratti provenienti dalle noci di cola e dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze tossiche. Quindi, secondo la leggenda, un giorno ha accidentalmente mescolato lo sciroppo con acqua di soda e ha creato una deliziosa nuova bevanda, la Coca-Cola che conosciamo oggi. Pemberton portò una brocca del nuovo prodotto alla farmacia Jacobs e molte persone assaggiarono la nuova bevanda. Queste persone dissero che era eccellente, così il dottor Pemberton mise il prodotto in vendita per 5 centesimi al bicchiere. Il dottor Pemberton aveva un socio, Frank M. Robinson, e proprio a lui venne l'idea di mettere insieme le parole coca e cola usando la combinazione dei suoi ingredienti, e in più progettò l'ormai famoso marchio Coca-Cola utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo negli Stati Uniti era fra i più comuni utilizzati. Il dottor Pemberton non realizzò mai il vero potenziale economico della bevanda che aveva creato e iniziò a cedere gradualmente la sua attività a vari partner e, poco prima di morire nel 1888, vendette la sua quota residua in Coca-Cola ad Asa Candler G. Il signor Candler, un imprenditore di Atlanta con un grande fiuto per gli affari, acquisì il completo controllo del business e fondò la Coca-Cola Company, con sede a New York. È proprio da questo momento che la Coca-Cola comincia la sua diffusione mondiale, trasformandosi in un business senza precedenti. Coca-Cola, un delizioso e leggendario regalo che fortunatamente possiamo consumare tutti i giorni, Natale compreso.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.
6: This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: E buonasera a tutti e benvenuti su Radio Legends. Oggi siamo qui noi ragazzi dell'Accademia Radio Televisiva di Roma, che vi terremo compagnia per ben 2 ore, dalle 17 alle 19.
2: A cazzeggiare, parleremo del più e del meno, ma se ci volete poi scrivere, ci trovate al 351 4680601, e se ci volete ascoltare, perché comunque questo siamo a fa, ci troverete sul radiolegends.com in DAB a Roma e Latina attraverso gli smart speaker e Alexa, o anche poi tramite app se magari siete oltreoceano.
1: E adesso sigla.

0: Army.
1: E buonasera di nuovo, ben ritrovati su Radio Legends. Io sono Evita.
2: E io sono Maria Elena.
1: Allora, di cosa parliamo, Maria
2: Come
1: Elena?
2: Ti senti,
1: Io sono molto emozionata.
2: Io sono emozionatissima, ho avuto un sogno con l'Italia che vinceva i mondiali, ma purtroppo non è stato così.
1: Ma io pensavo dicessi qualcosa sulla Coppa Italia, invece addirittura i mondiali.
2: Sì, okay. Sì, perché ancora ci sogniamo, ma io ti risponderò alla domanda che ci chiediamo da sempre tutti. Parleremo di lavoro, i lavori introvabili, quelli più pagati, quelli del futuro. Ma noi inizieremo una semplice domanda: ma perché l'idraulico ci mette 3 mesi ad arrivare?
1: Allora, guarda, me lo sono chiesto pure io. Allora, secondo me le cose sono due: o se la tirano o effettivamente sono oberati di lavoro. Quindi bisogna capire, è diventato veramente il lavoro del momento oppure è sempre stato un lavoro come è stato, però è un po' se la tirano.
2: Ma intanto noi ci sentiamo tra poco con Mr. Brightside e poi ve lo diremo.

0: The Killers con Mr. Brightside qui su Radio Legends. Siamo ancora io, Evita e Maria Elena, e stavamo parlando dei lavori introvabili. Allora, eravamo rimasti, no, dell'idraulico, ma
1: che ci mette 3 mesi per arrivare,
0: secondo te,
1: con l'appuntamento al dottore.
0: Ma secondo te non è che si tratta di un lavoro introvabile, quanto piuttosto si tratta del fatto che ci sono alcuni lavori che ad oggi non sono più, come dire, appetitosi?
1: Sì, è un po' una questione di sempre domanda e offerta. Pensa che nel 2026 le imprese hanno bisogno di 1.670.000 lavoratori, ma la metà di quei posti non sono stati coperti, quindi il lavoro c'è. Questi lavoratori però non si trovano, perché certi lavori vengono un po' percepiti come usuranti e anche stancanti, nonostante si guadagni anche molto bene.
0: Ma io penso piuttosto che ci sono dei lavori che sono proprio passati di moda, e viceversa ci sono alcuni lavori che un tempo magari nemmeno esistevano perché non esisteva il fenomeno, e oggi sono diventati richiestissimi. Pensa anche proprio banalmente all'influencer. Ci sono invece alcuni dati che dicono che tra i lavori più richiesti tra i giovani di oggi c'è ovviamente l'influencer, a seguire il DJ e poi il lavoro nel marketing e nella comunicazione.
1: Un lavoro di marketing e comunicazione, secondo te, guadagnerà come un saldatore specializzato che oggi guadagna 55.000 euro lordi?
0: Ah, addirittura!
1: È un laureato in marketing da malapena ne supera 38.000 se fortunato.
0: E ci sono viceversa dei lavori che un tempo erano ricristissimi e adesso sono quasi passati in sordina. Per esempio,
1: tipo?
0: L'avvocato. Un tempo, quando i genitori dicevano: "Ah, mio figlio studia per diventare avvocato."
1: È vero. C'è sempre stato questo mito dell'avvocato.
0: Ma
1: però
0: l'avvocato oggi muore di fame.
1: Dici?
0: Assolutamente sì.
1: Come
0: fa
1: mai
0: il
1: portaborse,
0: prende 500 euro a fare lo stagista nello studio legale, sfruttato, schiavo, la notte.
1: Mamma mia, dovrei consultare mio cugino, perché pure lui probabilmente avrà patito le tue stesse sofferenze. Ma c'è un lavoro introvabile che non ti aspetti. L'istruttore di guida.
0: L'istruttore di guida?
1: Sì.
0: Ma questa, guarda, mi coglie un po' di sorpresa, sinceramente. Io invece penso che fino a quando le macchine non voleranno, avremo sempre bisogno dell'istruttore di guida. Non credi?
1: Ci ritorniamo tra poco con Alessio e Giulia, ma intanto

0: I Madcon con Begin qui su Radio Legends. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo ascoltato fino a poco fa Maria Elena e Evita, che salutiamo, ma adesso abbiamo cambiato voci. Alessio Volimene e Giulia Albanese. Ci siamo,
1: qui,
0: no?
1: Certo.
0: Sei carica? Sei pronta?
1: Sì, sì.
0: Ok, allora parlavamo di lavoro. Lavoro che continua ad evolversi sempre nel tempo, da quando tempo fa, nel 2000 avanti Cristo, si scavava la pietra, siamo arrivati addirittura allo smart working. Ok?
1: Certo.
0: Si lavora da casa.
1: Certo, ma vi ricordate quando abbiamo cominciato che facevamo le videochiamate, le call con sopra camice, tutti vestiti bene, anche truccati, capelli super puliti, e sotto il pantalone del pigiama bucato anche sul ginocchio?
0: No, sotto rigorosamente in mutande, però io quello non lo potevo fare, sai perché? Perché faccio il cameriere. Lavorare da casa e fare il cameriere,
1: vabbè,
0: non è
1: in
0: assolutamente
1: mutande, direi,
0: semplice.
1: No, in mutande direi anche no. No.
0: Come faccio a fare il cameriere da casa però, pure che non sono in mutande? Vabbè, comunque quello è un altro discorso. Allora, dicevamo appunto dello smart working, no? C'è stata questa grande tendenza anche da parte delle aziende di far lavorare tutti da casa per questioni di benessere dei lavoratori, eccetera, eccetera, ma adesso la tendenza è far ritornare tutti in ufficio. Tu pensa alla persona che ha detto: ok, lavoro a Milano, però ormai tanto sto in smart working, me ne torno al mio paesino a Foggia. E ci salutiamo,
1: e
0: lavoro
1: pensa
0: da casa.
1: Adesso,
0: e poi arriva l'email: da lunedì tutti in ufficio,
1: È un
0: sì,
1: macello.
0: Ci vediamo lunedì del 2029, capo. Dai. No.
1: No,
0: no,
1: no,
0: no, non sei d'accordo?
1: No, guarda, ti dico, lo smart working serve però una volta a settimana, quando proprio non ce la fai più a stare in mezzo alle persone. Poi tu che sei cameriere.
0: No, vabbè, quello però è un altro discorso. Poi lo smart working serve anche per evitare il caro benzina.
1: Beh, anche. Però
0: a meno
1: però,
0: che non c'hai una villa
1: paghi la
0: incredibile,
1: paghi la
0: vabbè.
1: Corrente.
0: Quelli quindi, sono compromessi comunque.
1: No, devi pagare sempre qualcosa, Ale.
0: No, sono d'accordo, ma poi lo sai, un'altra cosa che leggevo sempre sul lavoro, no, che si sta evolvendo.
1: Dimmi.
0: È nato il linguaggio aziendale, l'aziendalese, praticamente, che vuol dire che se devi dire che sei stato licenziato, vai su LinkedIn, anziché dire sono stato licenziato, trovi dal traduttore l'aziendalese e dici tutto impostato, chiaramente, anche
1: Beh.
0: Se mandare un messaggio tutto impostato non lo recepisci come se lo stessi dicendo a voce, ma dici per esempio attraverso varie situazioni ho deciso che è arrivato il momento di cambiare rotta, invece in realtà sei stato licenziato e mandato a cacci in culo dall'azienda a casa, però quello è un altro discorso.
1: Bene, no. E adesso sentiamo i Muse.

0: Abbiamo appena sentito i Muse, ma noi ci siamo chiesti, ma quali sono i lavori più strani?
1: Allora, ce ne sono tanti. Qui di su Radio Legends ne abbiamo analizzati alcuni mentre eravamo a microfoni spenti e adesso ce li elencherai proprio tu.
0: Ma certo, allora partiamo con il lavoro di sogno che ha veramente chiunque abbia un cuore, ovvero coccolare i panda. Infatti...
1: C'è un lavoro?
0: Certo.
1: È vero?
0: Certo, in Cina.
1: Ah, davvero.
0: In Cina ci sono delle persone che sono pagate per passare la giornata a coccolare dei teneri panda.
1: Ma guarda, sicuramente è molto interessante questa cosa. Io ho la mia ragazza che mi chiede tutto il tempo di farle massaggi. Magari se solo fosse un panda potrei essere pagato anch'io in smart working. Perché
0: certo.
1: Sto in Italia e non in Cina.
0: Certamente. Però... Ma sai qual è proprio il loro compito? Di non farli sentire soli. Cioè proprio, praticamente sei pagato per essere il peluche del panda.
1: Ma è bellissima questa cosa.
0: Certo.
1: Andiamo tutti in Cina.
0: Ma magari, guarda.
1: C'è la gente che va in Australia in miniera, perché ormai è questo il trend del momento per qualche motivo.
0: E noi ce ne andiamo in Cina.
1: Non hanno capito niente, andiamo in Cina.
0: E portiamo anche la tua fidanzata.
1: Ah, perfetto, va bene.
0: Certo.
1: Va bene.
0: E invece, coccolare i panda, sì, è comodo, è carino. Invece, sai, un altro animale che... Per cui sei pagato per coccolarlo? Gli struzzi.
1: Gli struzzi, no,
0: sì.
1: Ecco, questo mi fa paura. Sai perché? Perché ho visto Jumanji, dove lei si trasforma in uno struzzo, una delle attrici.
0: Sì.
1: E praticamente diventa folle, inizia a correre a destra e a sinistra. E da lì a me gli struzzi mi fanno paura.
0: Pensa che proprio il panda sia coccoloso, ma lo struzzo te può beccà. Quindi...
1: Poi... Cioè. Poi quello non è tanto simpatico se ti becca, devo dire.
0: Beh no, però li devi tranquillizzare. Invece il panda è che devi essere il suo peluche. Praticamente invece lo struzzo devi calmarlo perché è agitato. Lui corre perché è agitato.
1: Ah, corre perché è agitato.
0: Certo, sì, ha l'ansia.
1: Ah, perfetto, non la sapevo questa cosa.
0: Adesso.
1: Vai, avanti. Un altro, dici un altro.
0: Un altro per essere più intellettuale, l'idro sommelier. Cioè, tu puoi essere l'esperto mondiale di acqua.
1: Ah sì?
0: Lui non beve, certo lui non beve, lui degusta, infatti vi spiega il retrogusto del magnesio, insomma se l'acqua per te è troppo pesante o meno.
1: Ah, bello questa cosa, non la sapevo. Per esempio ho appena scoperto poco fa che ci sono delle acque apposta, per esempio per la stitichezza, per la diarrea, per tanti, in base a come stai in quel momento. Vabbè, dai, ne continuiamo a parlare tra poco. Noi vi salutiamo, adesso arrivano Tito e Chiara, non sono i cantanti, sono i prossimi speaker. A dopo.

0: Harry Styles, Golden, su Radio Legend. Io sono Chiara.
1: E io sono Tito.
0: Ma riprendiamo l'argomento che stavano trattando Giulia e Alessio. Oltre a coccolare gli animali, lo sai che esiste un lavoro meraviglioso, ovvero il coccolatore personale.
1: Il coccolatore personale?
0: Dimmi, sì,
1: sì. Spiegami meglio.
0: Beh, dovresti essere il mio orsacchiotto. Lo sai che nella Corea del Sud puoi affittare un fidanzato per 350 euro al giorno.
1: 350 euro al giorno, ma...
0: Sì, sì, ma poi ci sono dei veri e propri contratti stipulati. Puoi stringerti la mano, ma non puoi né baciare né avere rapporti.
1: Ah, ok, allora cosa serve?
0: Beh, vivi la completa experience della giornata con tutti quelli che sono i date ideali della giornata, come giocare insieme, visitare la città.
1: Cioè tu paghi 350 euro per giocare a scacchi.
0: Ma talmente le ragazze si trovano bene con questi fidanzati perfetti che rinnovano di ora in ora.
1: Ah, bene, tu lo faresti?
0: Dipende.
1: Tu da cosa?
0: Ti presteresti?
1: Sei un figo della Madonna, alto 2 metri.
0: Ah, ok. Scusami, okay. Se non
1: sono 350
0: euro spesi bene. A conquistarlo per le mie doti, almeno me lo affitto per un giorno. Come una macchina, no?
1: Perché no?
0: Assolutamente.
1: Andiamo in Corea, no?
0: Subito.
1: Dai, però, parlamene altri, a qualcun
0: allora,
1: altro.
0: Allora, c'è un lavoro che io farei subito e non capisco dove posso mandare il curriculum. L'assaggiatore del pet food.
1: Cioè, tu te mangi il cibo degli animali?
0: Beh,
1: tipo
0: io
1: dei
0: posso
1: gatti.
0: Dire, scusami, è un cane.
1: Ok.
0: Ma io do delle pappe che non mi applico neanche per me stessa. La pappa al salmone, la pappa alla carne,
1: e
0: alla
1: gallina. I cantini ti piacciono?
0: Ma ti posso dire?
1: Quindi
0: hanno un buon odore, comunque stimolano la mia curiosità, li assaggerei e pensare di essere pagata per fare qualcosa che farei già naturalmente, ma vuoi mettere?
1: Il tuo appuntamento ideale con un ragazzo è andare in Corea con uno alto 2 metri e mangiarti i croccantini.
0: Esatto. Oh,
1: è spettacolare.
0: Prendono 40.000 euro all'anno.
1: Quanto?
0: 40.000 euro all'anno.
1: Mi sa che...
0: Ci fa un pensiero,
1: sì,
0: pure te, prima
1: sì,
0: giudichi,
1: sì,
0: però. Altrimenti, lo sai che è anche retribuito, poco di meno, ma 30.000 euro all'anno il tester di scivoli ad acqua.
1: Cioè tu vai a un parco giochi
0: e ti pagano per dire se è divertente, se lo modificheresti, se invece lo elimineresti, non è sufficiente.
1: Beh, questo è il futuro. Andiamo.
0: Bellissimo.
1: Quanto costa?
0: 30.000 euro all'anno.
1: Dai, non ci
0: e
1: credo.
0: Tutte le spese di viaggio sono comprese.
1: Non si
0: la
1: sa.
0: La First Choice.
1: Ma
0: un'agenzia di viaggi.
1: No, assolutamente dobbiamo andare. Se sta in Corea, facciamo pure questo.
0: Assolutamente.
1: Va bene ragazzi, allora ne parliamo ancora qui tra poco su Radio Legends.
2: Legends Spot. And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
4: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
5: Non ci capisco più nulla, guarda.
4: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
5: Zero sanzioni?
4: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
6: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
7: info@saltec.it.
6: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
2: Legends Spot. Legends. Legends. Radio Legends.

0: love you better now.
1: Ed Sheeran, Lego House, Radio Legends. Ciao, sono Tito.
2: E qui Andrea. Allora, caro Tito, l'altro giorno apro YouTube, cerco un video di Mr. Beast. E il video nello specifico era come vincere 250
1: il signor Bestia,
2: il signor Bestia, esatto, come vincere 250.000 dollari lasciando il supermercato per ultimi. Metto il video e sento il signor Bestia che parla ciuccio quancio in questo modo. Diceva: benvenuti.
1: Aspetta,
2: qui
1: come parla?
2: Benvenuti ciucci quanci qui a questo supermercato, l'ultimo che lo lascia vince 200. Io dico: che cosa è successo? In pratica avevo messo per sbaglio il doppiaggio con l'intelligenza artificiale, perché YouTube permette a questo tool, che ti permette di mettere i video parlando con la IA, e dico: cavolo, ma che cos'è sta roba?
1: E qualcosa di inascoltabile.
2: No, non si poteva sentire, infatti, no, faceva schifo. Però tutto quanto un po' così. Pensa in Giappone, come potrebbero parlare in Giappone.
1: Non lo so. In modo abbastanza particolare.
2: Insomma, mi sono interrogato: ma il doppiaggio è un mestiere che con l'intelligenza artificiale sopravviverà o morirà?
1: Beh, questa è una bella domanda.
2: Cioè, Panno Fino, fra 5 anni, che fa? Luca Ward?
1: Non lo so.
2: Chiedono i soldi.
1: Moriremo tutti, lo scopriremo vivendo.
3: Al mio segnale, moriremo tutti.
1: Esatto.
2: Insomma, quindi niente, mi sono chiesto, ma ho fatto un po' di ricerche.
1: Sì.
2: Esiste una famosissima applicazione, Eleven Labs, che è una multinazionale di Israele, che ti permette fondamentalmente di ricreare tutte quante le voci a partire dalla tua voce. Quindi tu puoi tipo fare, che ne so, dire: ciao ragazzi, come state? Tu poi selezioni la voce di Russell Crowe, di Matthew McConaughey, in base a chi gli ha venduto i diritti, e ti permette di dire quelle cose con la loro voce. È una cosa pazzesca, fuori di testa.
1: Beh, è pazzesca, però se ci pensi, alla fine nel senso non verrà mai l'accento giusto, le emozioni ricreate dallo stesso attore come lo voleva.
2: Ok, quindi secondo te l'interpretazione deve rimanere comunque umana?
1: Beh, certo. Comunque il doppiaggio è una replica di un qualcosa che è già stato fatto, però nella propria versione.
2: Ok, quindi tu preferisci comunque un doppiaggio fatto da un essere umano, anche se tipo ti parla tutto quanto in questo modo, tipo...
1: Sì, se mi parla un po' tutto così, non so se forse cambierei canale, capito?
2: Sì, tipo di Max.
1: Sì, tipo di Max.
2: Non lo so.
1: Amico, non lo so, forse...
2: quindi diciamo che secondo te potrebbe essere uno scenario possibile.
1: Beh, uno scenario possibile, però secondo me comunque il doppiaggio è un'arte, quindi è difficile cambiare o sovrastare un'arte.
2: Lo so, è un tema sicuramente molto delicato. Insomma, tra voci vere e umane, quello che importa è l'emozione e soprattutto il fidarsi delle proprie orecchie. Vi lasciamo con Lady Gaga, Paparazzi, Luca e Daniele.

0: Lady Gaga, paparazzi, qui su Radio Legends, e siamo Daniele e Luca. E
1: ciao a tutti.
0: Vogliamo parlare dei lavori del futuro, riprendiamo quel topic, ma soprattutto i lavori più assurdi che potrebbero crearsi appunto nel futuro. Che ne so, hai già cercato qualcosa?
1: Sì, diciamo che l'altro giorno sfogliando mi è capitato un lavoro assai particolare, mi ha fatto rimanere abbastanza basito.
0: Tipo?
1: Il fornitore di alibi. Lo conoscevi?
0: Fornitore di alibi.
1: Ragazzi, questa è tanta roba. Fornitore di alibi è una persona pagata con partita IVA in Italia, quindi paga anche le tasse per questo lavoro, per appunto costruire delle giustificazioni credibili a chi ne ha bisogno.
0: Oh, mi serve assolutamente.
1: Sei in ritardo al lavoro?
0: Sì, qualche assenza.
1: Soprattutto con la ragazza, con la moglie, che qui in Italia si creano situazioni.
0: Voglio andare al Giappone con amici, assolutamente non voglio giustificarmi, allora pago lui?
1: Puoi farlo.
0: E mi può coprire ogni singolo passo?
1: Finalmente una professione onesta.
0: Oh,
1: nel senso, lo pagano onestamente per mentire, diciamo. No,
0: dimmi un altro lavoro, ti prego.
1: No, allora appunto, così incuriosito, mi sono andato a cercare come i lavori nel futuro potessero cambiare e che spazio cominciassero a prendere nel mercato di oggi, che insomma sta lasciando dei buchi con quei lavori che ormai non si fanno più il calzolaio, per dire, se ne potrebbero dire tanti.
0: Per esempio?
1: E quelli che si stanno aggiungendo però sono un po' particolari perché la loro utilità è relativa. Ad esempio, secondo te Netflix come fa a catalogare i suoi film, le sue serie TV?
0: Non ne ho idea.
1: Beh, paga delle persone per guardare tutto il giorno serie TV Netflix.
0: Cioè, scusami, quindi uno si può addormentare e dire sì, effettivamente quel film è noioso, ha fatto bene ad addormentarsi e viene pagato.
1: È il sogno.
0: No,
1: è
0: lo voglio fare. Sì, lo voglio fare, voglio cambiare lavoro.
1: Ma prendo la palla al balzo, mi hai fatto ricordare un altro lavoro interessantissimo che è il dormitore professionista. Beh, lui cosa fa? Prova i materassi e i letti per il cliente,
0: allora,
1: per te.
0: Però qui ci sono anche, già in Cina, ci sono anche le competizioni per chi dorme sempre.
1: Assolutamente.
0: E gente provano che i letti e i materassi, quindi questa cosa è molto interessante anche negli hotel.
1: Negli hotel
0: è assolutamente provato, ci sono gente pagata per provare gli hotel.
1: Ma anche perché è un lavoro dove appunto stancarsi è un requisito, quindi un po' citando il miglio verde, sono stanco capo, in quel caso sarebbe servito. Comunque, adesso vi lasciamo e torneremo più avanti con altri topic simili. E niente, vi annuncio Madonna, Vogue e ci vediamo dopo.

0: Madonna, Vogue, Radio Legends, l'Accademia Radio Televisiva di Roma. E stavamo continuando un discorso molto interessante sui lavori del futuro, più assurdi. Ma parliamo di quelli che proprio nel futuro futuro, qualcosa che proprio ancora non possiamo parlarne. Magari qualcosa di... gli psicologi delle auto che si guidano da sole.
1: Futuro, che... futuro, non pensavo fosse un nuovo termine. Come Sapiens Sapiens.
0: Futurissimo.
1: Sì, quindi dicevi su che lavori.
0: Magari delle auto, lo psicologo che appunto deve curare le auto che si guidano da sole perché sono incastrate nel traffico e urlano e non ce la fanno più.
1: Ho notato anch'io questa nuova moda delle auto senza autista. Effettivamente non è neanche più la persona con cui lamentarti, quindi il mondo sta diventando sempre più solitario. Ti lascia sempre più solo anche quando vorresti,
0: oppure,
1: insultare qualcuno.
0: Proprio perché ti lascia sempre più solo, possiamo parlare dei consulenti degli elettrodomestici. Magari, che ne so, un aspirapolvere che si innamora di un drone.
1: Speriamo perché che no. Quel momento non arrivi mai, però, Daniele. Intanto già ci preoccupiamo dei nuovi lavori, ad esempio sempre nel campo virtuale, delle nuove partner virtuali e tutto il mondo sessuale, che è una cosa molto da sensibilizzare, perché appunto sta cambiando tutti quelli che sono i fondamenti di quello che conosciamo noi del rapporto sessuale.
0: Certo, ovviamente.
1: E ad esempio con le nuove OnlyFans, tu faresti OnlyFans ad esempio?
0: Io farei OnlyFans, forse sì, forse è il momento giusto per farlo. Non ho mai pagato per un OnlyFans, però potrebbe essere interessante.
1: Beh, io ho visto quanto guadagnano ed effettivamente ho avuto anche momento di quasi convincimento.
0: So solo che ci sono un sacco di piedi, tutti che vendono i piedi, però nessuno che vende dei piedi brutti, perché no? Adesso andiamo a comprare dei piedi brutti, voglio comprare una foto
1: possiamo,
0: di foto brutti.
1: Possiamo cominciare noi, possiamo certo. essere i primi, quando certo. il mercato non è saturo, c'è grandi possibilità di investimento.
0: E tu apriresti un OnlyFans?
1: Bah, al momento ancora non ci ho pensato. Direi che è una scelta che potrei arrivarci con il tempo, quando appunto le finanze cominciano a scarseggiare. Spero di non arrivarci mai, Daniele.
0: Oh, ma adesso possiamo partire con Green Day, Wake Me Up, When September Ends.

0: When September Ends dei Green Day. Qui Andrea e Chiaretta. Andrea è molto stanco oggi.
1: Siamo su Radio Legends.
0: Radio Legends. Allora Chiara, oltre ad essere molto stanco, sono anche molto affaticato. Non so, senti un po' di sudore?
1: Ti devo dire, non te lo volevo far notare, ma se me lo chiedi non è proprio piacevolissimo starti così vicino.
0: Madonna, scusami, non volevo. Insomma, vabbè, per fortuna che però in Corea esiste un lavoro apposito per evitare che esistano gli Andrea che puzzino. E sono fondamentalmente gli annusatori di Scottex. Per quale motivo? In pratica loro fondamentalmente assumono dei giudici dell'odore. Ti annusano e poi ti dicono sì, puoi andare al lavoro, no, non puoi andare. Ma cazzo, comunque veramente
1: tu
0: solo...
1: oggi saresti bocciatissimo.
0: Non
1: cioè,
0: potevo neanche entrare, sono
1: no.
0: solo parenti, sono i coreani, sono veramente terribili. E poi, quali sono gli altri lavori? Non lo so.
1: Lo sai
0: strani?
1: Che c'è anche l'annusatore di Scottex? Tu ne avevi la ben
0: Ma te l'ho detto prima! Ma non stai sveglia! Attenta! Madonna mia, Chiara! Anche tu avresti bisogno di qualcuno.
1: Senti, io sono stanca quanto te. È la tua puzza che mi ha confuso.
0: Ma come ti permetti? E poi, non lo so, oddio, sai cosa mi piacerebbe a me che esistesse?
1: Io odio andare alle poste. Tu andresti in fila al posto mio, lo sai che oggi è un lavoro? A New York, quando esce un nuovo telefono, quando ci sono quelle file lunghissime, 8 ore, esiste qualcuno che va in fila al posto tuo. E si guadagna anche discretamente.
0: Servirebbe anche a Montorotondo in provincia di Roma, perché alle poste sono tipo tutti quanti i vecchietti che si mettono alla... Ma io dico, prenotatelo, prendete il ticket, cavolo, no?
1: Ma posso dire una cosa imbarazzante? Io sono esattamente come loro, sono una boomer, non ho mai prenotato un appuntamento. No, no, io faccio compagnia con i vecchi alle 7:30 del mattino.
0: Madonna.
1: Che siamo là fuori.
0: Quanti anni c'hai, Chiara?
1: 24 all'anagrafe, 84
0: ma allora
1: percepiti.
0: Non sei una boomer.
1: Peggio.
0: No, non sei una boomer. La boomer è entro gli anni... entro il 99.
1: Non lo so, sono quelli che sono nati nel
0: allora
1: boom economico degli anni 60.
0: Sì, vabbè. Comunque, secondo me avresti bisogno di un po' di affetto. Ti vedo veramente molto, molto, molto sola e triste. E...
1: Addirittura.
0: No, sì, sei un po' triste oggi. Non lo so, in Corea ci sarà un'altra cosa tipo coccolatore, qualcosa del genere, che dici?
1: Sì, ci sono e come? E si prendono 50 euro all'ora.
0: Sti cazzo di coreani.
1: Oh, è incredibile, neanche se avessi il lavoro penso peggiore del mondo.
0: Ci fanno i sordi, ci fanno.
1: Ne riparliamo dopo, adesso Black Eyed Peas, Pump It!

Ciao a tutti da Angelo Campus e Radio Legends. In tema di giovani, tecnologia e ansia da futuro, facciamoci chiaro, oggi se hai 20 anni praticamente devi essere nato già con 3 lauree, parlare 4 lingue, saper montare video, usare l'intelligenza artificiale, essere un guru del marketing, fare yoga e possibilmente pure qualsiasi altra cosa non mi sia venuta in mente. Per qualsiasi lavoro oggi chiedono esperienza. Io mi domando, ma se c'ho 22 anni, ma dove la prendo tutta sta esperienza? All'asilo? E nel frattempo tutti terrorizzati dalla tecnologia. L'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, questo è quello che sentiamo ovunque, in qualsiasi social, forum e via discorrendo. Ragazzi, calma. Pure quando sono arrivati i bancomat sembrava dovessero sparire le banche, invece la banca è rimasta lì bella, sana e intonsa come sempre, solo che adesso quando entri ti guardano male perché disturbi e perché devi usare l'app. La verità è che ogni generazione ha avuto un suo trauma tecnologico. I nostri nonni, e mi ricordo quando mio nonno parlava della prima televisione, i nostri genitori, internet, ancora oggi non ne capiscono nulla. Noi invece abbiamo avuto il trauma delle password. E sì, ormai per entrare in una mail deve avere un codice, l'impronta digitale, il riconoscimento facciale, probabilmente pure il DNA del tuo cagnolino. Però il problema vero, secondo me, non è la tecnologia, è l'ansia continua di dover stare sempre al passo. Perché oggi, se ti fermi 2 settimane, già esce una nuova app, un nuovo social, una nuova professione. E tu ti dici, ok, io sto imparando una cosa nuova, mi ci dedico, ci investo, dopo 3 giorni è già vecchia, ma come si fa? Eppure in mezzo a tutto questo casino, i giovani una cosa ce l'hanno, una capacità assurda di adattarsi. Magari si lamentano, fanno pure bene, con tutti i traumi che abbiamo intorno, però imparano al volo e si reinventano, provano strade nuove, perché alla fine il futuro non sarà di chi sa tutto, ma di chi riesce a non spegnersi anche quando sembra che il mondo cambia più veloce di lui e più veloce della nostra mente, della nostra volontà. Non c'è niente, ragazzi.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Arabe de Palo depende su Radio Legends. Allora, seconda ora di Legends Academy, la terza edizione nel quale noi ragazzi dell'Accademia Radio Televisiva di Roma veniamo a rompervi le scatole per un paio di ore. Così ci ascoltate, vi ricordo come potete farlo. Giustamente lo potete fare tramite il DAB se vi trovate a Roma e Latina, oppure attraverso gli smart speaker di Alexa, o anche attraverso l'applicazione Radio Legends. È semplicissimo. E inoltre, se ci volete inviare qualche messaggio, potete farlo al 351 46 80 601. Ci siamo.
1: Ciao Alessio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio, volevo dire, perdonami, addirittura buonasera, perché sono le 6 ormai.
1: Allora, cambiamo discorso. Parliamo di viaggi.
0: Ok.
1: Allora, ma quanto è figo dire: ah, mi piace viaggiare, io viaggio tanto.
0: Vabbè, a chi non piace viaggiare?
1: Guarda, ce l'hai davanti a te la persona a cui non piace viaggiare.
0: Tu vuoi dirmi che a te non piace viaggiare?
1: Io odio viaggiare.
0: Adesso mi devi spiegare il motivo, però. Perché se tu mi dici una cosa del genere, io voglio sapere un motivo sensato.
1: Allora, guarda, in realtà ti posso dire che non sono l'unica. Infatti.
0: No,
1: ci
0: tu
1: sono...
0: sei l'unica.
1: No.
0: Cioè, non c'è nessuno, tu e basta.
1: Non è vero, te lo dimostrerò. Allora, ci sono stati proprio degli studi, sono stati fatti degli studi, ci sono delle persone che a cui non piace viaggiare. Certo, hanno una personalità curiosa, eh?
0: Ma viaggi lunghi, viaggi corti, come funziona?
1: Allora, secondo me parte tutto dal fatto che a me proprio non mi piace spostare. Io, se potessi, rimarrei sempre dentro il gra. Sto benissimo qui, okay. Ho tutto.
0: Ti posso fare un esempio? Cioè, io ieri sera sono uscito con alcuni amici miei. Non sapevamo che fare. Oh, dai, andiamo a Arco di Travertino e ci andiamo a mangiare un kebab alle 2 di notte, capito? È un mercoledì sera.
1: Vabbè, ma non è che avete fatto un viaggio, sera, cioè avete fatto,
0: no,
1: siete
0: vabbè,
1: comunque
0: quello...
1: rimasti dentro il gra. Io ti
0: sì,
1: parlo proprio del fatto
0: piccola.
1: Di prendere, fare la borsa, la valigia, andare alla stazione,
0: quindi,
1: andare all'aeroporto, prendere l'aereo,
0: dire...
1: prendere la coincidenza. No,
0: mi vuoi
1: no,
0: dire
1: no.
0: Che il tuo viaggio più grande praticamente è da casa tua al supermercato. Cioè, se tu apri il passaporto hai tutte le tessere PIM, Deco, Conad, eccetera eccetera. È quello che
1: no, allora io di viaggi
0: non hai team.
1: Allora, io di viaggi ne ho fatti anche viaggi molto lunghi. Sono stata in Asia, sono stata in America, sono stata anche in Australia. Però mi è costata tanta fatica. Cioè, per me è una fatica viaggiare.
0: Perché? Ma è bello, ma è divertente,
1: allora,
0: conoscere, vedere
1: secondo
0: cose
1: uno
0: nuove,
1: studio,
0: ampliare la propria mente.
1: Secondo uno studio sono delle persone che hanno una personalità un po' particolare, che comunque amano rimanere nel loro...
0: Ossessivo-compulsiva.
1: Va bene, ok, chiamiamolo
0: okay, perfetto.
1: Così, dai.
0: Tu sei ossessivo-compulsiva. Perfetto. Vabbè, poi vabbè, quelle sono preferenze. A me piace tantissimo viaggiare, lo faccio di continuo.
1: Ma io sono curiosa anche di chiederlo a chi ci sta ascoltando. Fateci sapere se vi piace viaggiare o siete come me. E
0: messaggio al 351 46 80 601.

0: Imagine Dragons con Bad Liar qui su Radio Legends. Allora, 351 46 80 601 è arrivato un messaggio. Ci scrive Francesca e dice: viaggiare è bello, però costa troppo. Cosa ne pensi?
1: Qui ha toccato un tasto un po' dolente, perché effettivamente i tempi sono un po' cambiati. Adesso viaggiare è un lusso che magari molti non possono permettersi.
0: Vabbè, non sempre, ovviamente dipende dalle situazioni, però possono capitare offerte.
1: Ma sai che più che altro ci sono una categoria di persone che mi danno un fastidio, quelli che non hanno una lira ma fanno finta di essere miliardari a Monte Carlo, Ibiza. In realtà
0: è pieno, eh?
1: Hanno 1,50 euro sul conto.
0: No, io pure 1,50 euro sul conto, però non faccio come lo... No,
1: infatti no, sei andato ad Arco di Travertino, mi hai detto, no?
0: Che comunque è di tutto rispetto,
1: Ma sei andato a mangiare il kebab?
0: Certo.
1: Non diciamo da chi, ma è famosissimo, per tutta Roma.
0: A Roma solo lui c'è di buono. No, vabbè, io ti posso dire, i viaggi sì, è vero che costano, però per esempio qualche tempo fa, a febbraio, ho trovato con un mio collega un'offerta. Siamo partiti con 100 euro a testa, siamo andati a Bucarest per 3 giorni e 2 notti e ci siamo divertiti tantissimo.
1: Questo è quello che viene definito viaggiare intelligentemente, cioè fare un po' una sorta di conteggi su quello che ti puoi permettere, quello che non ti puoi permettere. Insomma, viaggiare con la testa, ecco, non buttarsi e fare cose che non riesci a sostenere.
0: Posso dirti una cosa? Io preferisco fare un viaggio in cui mi diverto tanto e spendere tantissimo, perché proprio rimango a zero, piuttosto che spendere poco e alla fine non divertirmi, non
1: certo,
0: fare niente di quello che
1: voglio
0: fare.
1: Allo stesso tempo però è anche brutto, sai, quelle persone tipo che stanno a Bali, Pilates, mangiano banane, fanno finta di essere dei grandi guru.
0: Perché a Bali le banane?
1: Non lo so. No, sai, sono sempre tutti vegani poi.
0: Bali è bella, è bellissima. Peccato che non è solo quella che vediamo su TikTok, perché la vedi nei video, dici ok, ci voglio andare, è bellissimo, arrivi e oltre a essere circondato da criminali eccetera eccetera, ti giri, c'hai una tarantola su un muro, un coccodrillo che ti esce dalla piscina e tutte cose del genere. Però quello è un altro discorso ancora, capito? È molto ampio questa cosa.
1: Però è un discorso molto interessante. Allora, noi rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori di farci sapere un po' su questo argomento, che cosa ne pensano, quali sono i viaggi più belli che hanno fatto, quali sono i viaggi che vorreste fare.
0: E come ce lo possono dire?
1: Ci devono scrivere al 351 4680 601.
0: E adesso dai, vi aspettiamo.
1: Come Together dei The Beatles.

0: Together, Radio Legends. Ciao, sono Tito.
1: E qui Andrea.
0: Allora Andrea, i viaggi. Qual è il viaggio più strano che hai fatto? Che probabilmente abbiamo fatto insieme.
1: Probabilmente, esatto, l'avremmo fatto insieme. Ma non lo so, forse 2022 Creta Malia.
0: Malia.
1: Inferno.
0: Cosa mi hai tirato fuori?
1: Sodoma e Gomorra sulla terra.
0: Beh, io a Malia mi ricordo... Beh, comunque... un nostro amico che adesso non possiamo non facciamo nomi ovviamente, che
1: ha guidato... ciao Alessandro,
0: che ha guidato senza patente e ha fatto un incidente. No, scherziamo, non è vero, non è assolutamente vero, mi dissocio, mi
1: ciao
0: dissocio.
1: Alessandro Bisegna, allora
0: no, no, non è vero.
1: Ti devo dire comunque è stata un'isola futuristica, perché ricordo che introdussero ti ricordi lo snus? Sono queste piccole pastigliette di nicotina.
0: Sì, me lo ricordo.
1: E le vendevano lì a Creta, ma in Italia ancora non c'erano.
0: Io mi ricordo che un nostro amico prese questo snus, se lo mise sotto i denti.
1: È Giulio?
0: Non lo so, non facciamo nomi, per
1: lo
0: favore.
1: Lo bippiamo, questo lo bippiamo. Ah, no, siamo in live. Ops.
0: E praticamente se ne mise uno e diceva: ah, non mi ha fatto effetto, non mi ha fatto effetto. Allora ne provò un altro: ah, non mi ha fatto effetto, non mi ha fatto effetto. Il problema è che nel mentre si beveva tipo 500 drink, okay, 800 sciottini, perché dobbiamo ricordare che a Malia c'era questa promozione che gli acchiappini per farti venire nel locale dicevano: allora, 5 shot
1: al prezzo di uno,
0: 3 shottini, 5 euro.
1: Peggio di Trastevere, dei butta dentro.
0: Sì,
1: Trastevere.
0: Ma non so infatti che cosa ci siamo bevuti poi alla fine.
1: Vabbè, insomma,
0: per ritornare all'argomento di prima, praticamente era tipo morto su una sedia, perché a una certa gli ho fatto tipo tutto effetto insieme. Quindi...
1: ah, è vero, certo.
0: Quindi stava
1: però tipo... è stata una città futuristica. Ti ricordi anche i palloncini? C'erano questi palloncini incredibili con il gas esilarante. Tu li prendevi, li dovevi inalare. E dopo impazzivi, cominciavi a ridere come un deficiente.
0: Sì, ridevi perché non lo so cosa ci mettevo dentro.
1: Che poi tra l'altro adesso
0: forse ci hanno bruciato il cervello.
1: Un giocatore del Milan è stato trovato a prendere questi palloncini.
0: Quindi è proprio futurista.
1: Pazzesco, una città futuristica, non futurista.
0: Futuristica.
1: Futurista. E voi il vostro viaggio più strano, raccontatecelo al 351 4680601. Chiara e Daniele, vi lasciamo con Elton John, Your Song.

0: Elton John, Your Song su Radio Legends. Io sono Chiara.
1: Io sono Daniele.
0: Ma quanto è dolce questa canzone, mi ricorda il mio ex fidanzato.
1: Eh? È un viaggio che avete fatto insieme?
0: Assolutamente, purtroppo sono andata a trovarla a Berlino perché noi ci siamo conosciuti a Roma e mi avevo messo questo piccolissimo particolare che
1: a Berlino. A Berlino, e da quanto vi conoscevate?
0: Da pochissimo, è stato veramente un colpo di fulmine e lui mi ha subito invitato e ho detto: sai che c'è? Una città che non ho mai visitato, ma cogliamo la palla al balzo, e sono subito partita.
1: Così, a Berlino.
0: Una follia, tutte le mie amiche mi hanno odiato, le ho fatte preoccupare da morire.
1: Cioè, è questo viaggio d'amore così e poi è finito male?
0: È stato terribile perché nel mentre il tempo di prenotare i voli, altro, noi comunque non è che ci eravamo promessi amore eterno, ci eravamo visti un paio di volte, lui mi aveva invitato,
1: certo,
0: sono andata.
1: Certo, da poco, poi vai a Berlino, certo, poi non sei una matta, eh?
0: No, però scusami, che fai, te ne privi di un po' di buona techno, qualche wurstel, una buona birra?
1: Qualche wurstel, ok. Pensandoci, anche perché mi hai fatto venire in mente Elton John, sai un viaggio da coppia che vorrei fare io? Forse andare in Thailandia.
0: Perché la Thailandia?
1: Andare così in esplorazione nelle foreste, potrebbe essere molto romantico.
0: Ma no, io invece sono proprio una comodina. Se dovessi fare un altro viaggio, ovviamente non con il caro Francesco, che sicuramente ci starà ascoltando, baci a Berlino. Voglio un viaggio comodo, voglio stare in un hotel a 5 stelle, queste cose avventuriere, proprio non mi va.
1: Non ti va di fare, però un viaggio comodo, andiamo a Berlino, no vabbè, non lo so quanto può essere comodo effettivamente partire da Roma.
0: Ma in realtà è un diretto, anche piuttosto economico, un solo bagaglietto, si può fare.
1: E poi vai a fare la scroccona da uno perché tanto lo conosci da poco. Vabbè, lo sai che forse voglio farla anch'io adesso.
0: Ti posso dare questo nuovo consiglio: fidanzati solamente con persone che abbiano in altre città. Potrai visitare un sacco di città nuove. È proprio friendly a livello di budget. Non c'è una lira, fidanzati con qualcuno che abita all'estero.
1: Prenderò questo consiglio, ma intanto andiamo dagli scozzesi Biffy Clyro, Rearrange.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
6: Ben ritornati su Radio Legends, qui Daniele
7: e Chiara.
6: E stavamo parlando dei viaggi, un viaggio avventuroso che abbiamo fatto, un viaggio avventuroso che potete fare anche voi, quello che in realtà viene dal cuore, un viaggio che vi può emozionare, The Dream... Sì, The Dream Fly. Cosa ne pensi? Quale viaggio effettivamente ti può colpire di più?
7: Non lo so, io sono sempre stata una persona di città, quindi probabilmente mi piacerebbe vedere quei posti che sono dimenticati da Dio, persi nel nulla, dove veramente ci sono cinque anime e basta.
6: Allora, un viaggio che ho fatto io, per esempio, è stato in Giappone e ho visto un sacco di cose. Molti paesini sono così, quindi ci sono veramente quattro persone, magari intagliano il legno, comunque vivono lì, tra i monti, è pazzesco.
7: Affascinante. Purtroppo i miei budget sono leggermente diversi, quindi io mi muovo tra Santa Maria di Castellabate, Benevento, Napoli al massimo.
6: Napoli? E che viaggi hai fatto fino adesso allora?
7: Pochi. Allora, ho sempre voluto imparare tanto l'inglese, quindi così quando hanno dichiarato la Brexit io sono fuggita in Inghilterra con un biglietto di sola andata e ci sono rimasta per 3 mesi e mezzo. E a furia di fork, knife, naked, ho imparato la lingua.
6: E anche lì c'era un fidanzatino a cui hai scroccato casa?
7: Nessuno, ero ad Eastbourne, una località dimenticata anche da chi l'abitava.
6: Forse perché la conosco.
7: È al sud di Londra, lì si recano veramente solo i pensionati.
6: Al sud di Londra so che... c'è anche Brighton, forse al sud-sud però.
7: Carinissimo, andai, è proprio carina, è viva, è una città giovane, si possono fare un sacco di esperienze, il fish and chips va assaggiato.
6: Mamma mia, è la città dello street art, ho incontrato tantissime persone che mi raccontavano proprio la loro vita da writer, ed è bellissimo anche perché loro viaggiano per il mondo e ho scoperto che ci sono gruppi immensi di writer che vanno in giro a dipingere sui muri per
7: tu saresti anche... in grado? Io ho paurissima, ma è un atto di vandalismo.
6: No, non è un atto di vandalismo, secondo me è l'atto per arte per eccellenza, anche perché può mandare dei messaggi. E posso
7: questo
6: dirti...
7: però quando sei talentuoso, sinceramente i treni che vedo a Termini non mi sembrano opere d'arte.
6: Ma in realtà lo street art può essere veramente di tutto, per esempio a Valle Aurelia puoi incontrare Gigi Proietti tra le scale, è bellissimo, e un viaggio per esempio sullo street art che vi consiglio anche in Thailandia, è veramente,
7: davvero?
6: Veramente bello, ci sono un sacco di street artist che sono lì, ma adesso possiamo andare su The Temper Trap,
7: Sweet Disposition.

0: Temper Trap, Sweet Disposition, qua su Radio Legends con Luca e Giulia. Oggi vorremmo parlarvi di vacanze alquanto insolite e bizzarre. Ad esempio, Giulia, io sono ancora traumatizzato da quella volta in cui siamo andati in quella specie di hotel a forma di cane, che ancora mi ricordo, non mi ricordo assolutamente il nome, ma possono esistere degli hotel del genere, secondo te?
1: Stai parlando del Dork Park Park-in?
0: Esatto, non mi viene il nome, per fortuna, anche perché l'esperienza è stata abbastanza imbarazzante e particolare.
1: Beh, dai, è un hotel a forma di beagle, dove praticamente tu entri nella pancia del cane e ti fai lì una dormita, ecco, è il sogno dei veterinari.
0: Sì, dei veterinari, infatti io volevo fare il calciatore da piccolo, proprio per questo.
1: Vabbè, dai, non ti sei trovato così tanto male.
0: No, infatti, però mi sono voluto andare ad informare appunto su altri posti particolarmente stravaganti. Ad esempio ho trovato l'Olanda, che è un paese che appunto è pieno di queste case particolarmente nella progettazione costruite un po' storte, un po' abbastanza particolari.
1: Ecco, lì non stai comodo nella casa storta,
0: no.
1: Ti sei lamentato del beagle.
0: Assolutamente, infatti ho paura di vedere i letti come sono là dentro. Però
1: terribili.
0: Poi ho visto che in Italia in realtà siamo pieni di cose abbastanza particolari. Ad esempio c'è il Sacro Bosco che sta in Abruzzo, poco sopra il Lazio, di Bomarzo, il Parco dei Mostri.
1: Ah, ci sono stata, terribile,
0: terribile,
1: guarda. Sì, c'ero stata quando ero piccola, pensa.
0: Ah, proprio per non far paura a nessuna bambina.
1: Appunto, un trauma, veramente.
0: E sei entrata dentro queste facce, appunto perché raffigurano con queste pietre delle facce di mostri,
1: certo.
0: Molto, molto particolari per una ragazzina, anche abbastanza forte come forme.
1: Mi ricordo che c'era questa statua con questi denti giganti, con questo spazio tra i denti, e tu dovevi andare proprio lì in mezzo. Veramente, cioè, io poi sono quella che c'aveva paura di mettere la mano nella bocca della verità,
0: parliamo, cioè, proprio
1: quindi,
0: parliamo delle basi.
1: Certo, cioè, infatti mi ricordo che non ci volevo proprio entrare.
0: Un altro posto ad esempio particolare, non in Italia ma vicino a Malta, ad esempio c'è il villaggio di Popeye, di Braccio di Ferro. Ad esempio, spoiler per chi ci ascolta, mangiare gli spinaci non fa diventare il bicipite grosso come Braccio di Ferro. Io l'ho provato, mi sono sentito male.
1: Ok, e adesso sentiamo Mrs. Robinson
0: di Simon & Garfunkel.

0: Abbiamo appena ascoltato Mrs. Robinson. Adesso abbiamo appena parlato di vacanze strane, ma adesso parliamo di sventure nelle vacanze.
1: Sì, esatto. Ad esempio, l'altro giorno mi stavo informando su appunto quali sono le disavventure, le sventure più divertenti che una persona può aver vissuto in una vacanza, anche perché la vacanza di solito appunto è per svago, per divertirsi, ma alcune vacanze non finiscono proprio così. Ad esempio, ho letto di questa notizia che mi ha fatto subito riderissimo, e non è per debole di cuore, già lo dico. Nel 2013 i passeggeri della Carnival Triumph, pensa un po', vissero quello che i media ribattezzarono The Poop Cruise.
0: Che, in che senso?
1: Per chi non sa l'inglese, vuol dire la crociera della pupù.
0: Mamma mia.
1: Lo so, è un titolo molto, molto, diciamo,
0: lascia immaginare,
1: esatto,
0: diciamo,
1: può lasciare,
0: ecco,
1: immaginare. Ma perché, cosa è successo? A causa di un incendio nella sala macchine, la nave rimase senza nessuna propulsione, quindi dovette rimanere ferma, ma soprattutto senza sistema fognario.
0: Ah sì, quelli là che per 5 giorni sono rimasti bloccati, insomma, hanno speso una fortuna per questa crociera per poi rimanere bloccati 5 giorni senza un bagno funzionante.
1: Ma praticamente, immagini, temperature altissime, stavano nel Golfo del Messico.
0: Pensate.
1: Cibo scarsissimo e i corridoi allagati di ciò che normalmente non dovrebbe stare in un corridoio, ma in un tubo.
0: Non entriamo nei particolari,
1: nello specifico, direi. Ma ad esempio, te hai mai vissuto una sventura, qualcosa che, insomma, non ti ha fatto ricordare bene una vacanza?
0: Beh sì, l'ho vissuta proprio in prima persona, poiché io ho casa in Sicilia e quell'anno mia mamma ha deciso di arrivarci in macchina. Quindi che succede? All'altezza di Napoli, al posto di mettere benzina nella nostra macchina, che era anche ibrida, hanno messo l'acqua.
1: Ah,
0: quindi ci è esplosa quasi la macchina sotto al sedere, diciamo. E eravamo vicino a San Valentino Torio e in quei 3 giorni, pensa, mi ha anche morso un cane sulla caviglia.
1: Sì. Tutta la fortuna a te,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, e ho ancora la cicatrice.
1: Addirittura?
0: Cioè, sì, ti giuro.
1: Quindi
0: ti giuro.
1: Poi sei andata appunto al pronto soccorso.
0: Sì, sì, e era vuoto, era deserto, con un infermiere che ha iniziato a prendermi in giro perché mi volevano fare l'antitetanica. E io avevo paura.
1: Diciamo quindi, che i napoletani usano sempre l'ironia, per non dire altro.
0: Sì.
1: Sono molto molto ironici anche nei momenti di,
0: sì, abbastanza,
1: di necessità.
0: Guarda, io non ridevo. E invece a te è successo mai qualcosa?
1: Sì, ma ve lo faremo sapere più tardi con Alessio e Maria Elena. Scriveteci al 351-4680-601. Ed ecco a voi Earth, Wind and Fire, September.
0: Sempre su Radio Legends.

0: Earth, Wind & Fire, September. Beh, abbiamo appena parlato di sventure con i viaggi, ma per me c'è un modo preciso forse per cercare di evitare le sventure, e cioè non pianificare niente.
1: Ma come? Ma scusami.
0: Niente.
1: Ma che vuol dire questa cosa?
0: Tu prendi un volo e vai.
2: No, no, non penso che funzioni così, onestamente. Cioè, io credo che questo sia proprio il modo per organizzarsi le sventure.
0: Ma che vuoi fare? Vuoi stare in hotel?
2: No,
0: puoi
2: vabbè,
0: curarti?
2: No, per carità. Però pure stare in hotel può essere rilassante. Pensa, con mio padre una volta andammo a Orvieto.
0: A Orvieto?
2: Sì, e c'era questa spa. Allora entriamo nella spa, giustamente, perché era inclusa, e facciamo l'idromassaggio, se non fosse che lui soffre di cervicale in maniera esagerata. Quindi dopo 5 minuti di spa siamo dovuti ritornare in camera perché lui si è sentito male. Però vabbè, quello è un altro discorso.
0: Ma sai qual è un altro probabilmente cosa che ho pensato con la cervicale? Le strade di Orvieto hanno cervicale perché cercare di metterti lì e guidare con la macchina è impossibile, sono strettissime. Ma comunque, la cosa è che c'è certa gente che davvero va e fa un viaggio senza pianificare niente, perché questi si chiamano i mystery flight, i viaggi a sorpresa. Tu scegli l'aeroporto di partenza, le date, il numero di persone e basta. La destinazione la scopri a 48 ore prima della partenza.
2: Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Questo è il motto prima di comprare il biglietto aereo in questione. Però ti posso dire una cosa, non lo farei mai, onestamente.
0: Ma guarda, io vorrei provare ogni tanto, anche se io sinceramente sono una che si organizza i viaggi al millimetro perché voglio vedere tutto. Infatti il mio povero ragazzo, io lo martorio giorno e notte, perché stiamo lì, quando andiamo da qualche parte ci camminiamo, quindi... E non facciamo. Alla fine poi arriviamo in hotel che siamo troppo stanchi.
2: Vabbè, mi sembra normale. Lo hai detto tu che lo martori. Quindi.
0: Ma vabbè. Voi vi abbandonereste mai a questa sensazione di controllo? Fateci sapere.
2: Dove ce lo possono inviare il messaggio, Maria Elena? Beh, diciamolo.
0: Ma
2: non
0: diciamo.
2: Lo possono immaginare i nostri ascoltatori. Qual è il numero?
0: Il numero è 351-4680-6091.
2: Di nuovo che mi sono perso.
0: 351-4680-6091. Guarda quanto son brava.
2: Ora lo mando pure io, perché devi sapere che a Bucarest una volta mi è successa una cosa incredibile, ma ne continuiamo a parlare tra poco. Ora Billie Jean, Michael Jackson.

0: BG in Michael Jackson, un classico senza tempo qui su Radio Legends. Ma allora qua stavamo morendo, che cacchio è successo a Budapest?
1: Bucarest innanzitutto, Bucarest. Ti sei sbagliata, non ascolti bene. Vabbè, allora no, ti spiego, andiamo lì, io e questo mio amico e praticamente viene la neve, bellissimo, bellissimo. Se non fosse che è stata la nevicata più grande degli ultimi 20 anni a Bucarest.
0: No.
1: Quindi praticamente tu facevi un passo e ti sprofondava la gamba di 50 centimetri sotto la neve.
0: Mi hai fatto venire ricordi traumatici della montagna, perché io sono una persona di mare . E quindi poi qualche anno fa io ho visto la neve, cioè 26 anni l'ho vista solamente un paio di anni fa.
1: Io pure.
0: E ragazzi, camminare sulla neve è difficilissimo.
1: Sono d'accordo, ti dico la verità, sono d'accordo. Va bene, purtroppo, o per fortuna per voi, se vi abbiamo straziato.
0: Noi abbiamo straziati.
1: È arrivato il momento dei saluti, quindi ci teniamo tantissimo a ringraziare l'Accademia Radio Televisiva per questa opportunità che ci ha dato, ma soprattutto Radio Legends tutta,
0: che ci ha ospitato.
1: In particolar modo, dillo tu.
0: Il direttore Antonio Versano.
1: Oh, grazie mille. Ma non so, vogliono venire a salutare i ragazzi?
0: Dai, venite.
1: Dentro. Allora, tu sei
2: tutti.
1: Andrea, giusto? Prego, Andrea.
0: Salutiamo tutti quanti.
1: Grazie mille, Radio Legends. Vi amiamo.
3: È stato un piacere. Un saluto anche a Max Poli, che è stato in regia.
4: Grazie mille a tutti. Alla prossima.
5: Grazie di tutto.
2: Grazie mille.
1: Matito, vieni,
2: dove
1: Matito.
2: Sei?
6: Grazie a tutti.
1: Così. Quasi in modo sexy. Manca solo una, Evita.
5: Manca Evita, grazie a tutti per averci ascoltato.
1: Ci sono voci particolari di cartoni animati che vogliono salutare? Abbiamo tanti doppiatori qua.
2: Non so, dai, fai un cartone animato, dai.
1: Un saluto da Darwin di Gumball.
4: Ma che dio, non ci posso.
0: Non ci credo.
1: Questa non la sapevo. Va bene, allora grazie tantissimo e
0: un saluto a tutti quanti. Alla prossima.

0: Legends, Radio Legends.
1: Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or.
0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: You.
1: Legends, Legends, Radio Legends.
2: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono notizie che parlano del presente e poi ci sono storie che sembrano ricordarci una cosa molto precisa. La musica non smette mai davvero di lasciare tracce. Questa settimana attraverseremo ritorni, memorie, nuove canzoni, diritti d'immagine, reunion storiche e artisti che continuano a reinventarsi anche quando il tempo cambia tutto. Perché le leggende non vivono soltanto nei dischi, vivono nelle persone che continuano ad ascoltarle. Questa è The Legends, io sono Rika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Songs in a Minor compie 25 anni, Alicia Keys riporta il suo debutto in vinile. U2 anticipano il nuovo album con la clip di Street of Dreams. David Bowie riappare da una soffitta inglese, spunta uno scatto perduto del 1970. Oltre 300 milioni per la storia dei Red Hot Chili Peppers, Warner acquisisce il catalogo. Un vinile colpisce Eric Clapton sul palco, concerto finito in anticipo a Madrid. Il tetto dell'ultimo concerto dei Beatles apre finalmente al pubblico. Elton John riparte dalla musica, il nuovo disco nasce dopo la perdita parziale della vista. La sua foto finisce sulle scatole dei televisori, Dua Lipa porta Samsung in tribunale. La reunion degli Oasis diventa un documentario per cinema e Disney Plus. Anch'io registravo tutto, Billie Eilish prende posizione sui telefoni ai live.
1: Legends. The Legends.
2: Ci sono album che non appartengono soltanto a un'epoca, diventano dei veri e propri punti di partenza, fotografie emotive che attraversano il tempo senza perdere forza. E quando un disco compie 25 anni, ma continua ancora a parlare al presente, allora significa che è diventato qualcosa di più di un debutto. Nel 2001, una ragazza di New York arrivò nel mondo della musica con un pianoforte, una voce inconfondibile e un album destinato a cambiare tutto. Quel disco era Songs in a Minor e oggi, 25 anni dopo, Alicia Keys lo celebra con una nuova ristampa speciale in vinile. L'album tornerà nei negozi il prossimo 26 giugno in diverse edizioni da collezione, comprese nuove varianti colorate dell'edizione Expanded pubblicata originariamente nel 2021. Tra queste, un doppio LP in vinile arancione marmorizzato che includerà anche le bonus track Foolish Heart e Crazy Mi Corazon. Ma al di là delle edizioni speciali, quello che colpisce ancora oggi è il peso storico di quel disco. Pubblicato il 5 giugno del 2001, Songs in a Minor debuttò direttamente al numero 1 della classifica americana, trascinato dal successo enorme di Fallin'. 5 Grammy Awards, 7 dischi di platino negli Stati Uniti, oltre 12 milioni di copie vendute nel mondo. E nel 2022 l'ingresso nel National Recording Registry della Library of Congress, archivio che raccoglie le opere considerate fondamentali per la cultura americana. Ma forse i numeri non bastano davvero a spiegare cosa abbia rappresentato quel disco, perché Alicia Keys, con quell'esordio, riuscì a riportare il soul, il pianoforte e l'intimità emotiva al centro del pop contemporaneo. Eleganza classica, R&B moderno, fragilità e forza nella stessa voce. E 25 anni dopo, quelle canzoni suonano ancora incredibilmente vive.

ci sono band che dopo decenni di carriera iniziano a proteggere il proprio mito. E poi ci sono gli U2 che continuano a cercare la strada, letteralmente, perché anche stavolta Bono e compagni hanno scelto la città, la gente, il rumore vero, i cori improvvisati sotto la pioggia, proprio come agli inizi, come se il rock avesse ancora bisogno di stare in mezzo alle persone. Gli U2 hanno condiviso il primo assaggio del loro prossimo album in studio con la gente. Il brano si intitola Street of Dreams e arriverà come primo estratto del disco che seguirà Songs of Surrender del 2023. Per il momento non sono stati ancora rivelati né il titolo del nuovo album né la data d'uscita ufficiale, ma la band ha deciso comunque di accendere l'attesa pubblicando una breve clip del videoclip del singolo e le immagini raccontano già molto. Bono, The Age, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. compaiono infatti a Città del Messico, sopra uno scuolabus coperto di graffiti realizzati dall'artista locale Chevis Marmol, mentre suonano davanti a centinaia di fan radunati per assistere alle riprese. Un set urbano, caotico, vivo, con quella dimensione quasi spontanea che gli U2 hanno sempre saputo trasformare in racconto collettivo. Ma il momento più bello, forse, è successo fuori copione. La band ha pubblicato anche un backstage, infatti, di questo video, spiegando che un violento temporale ha mandato fuori uso il generatore del set. Pioggia, tuoni, riprese bloccate. E lì succede qualcosa di perfettamente U2. Un vicino di casa, inizialmente spaesato, ha aperto il proprio balcone alla band. E da quel balcone Bono e gli altri hanno iniziato a guidare la folla improvvisando cori collettivi di Vertigo e Desire, mentre aspettano di ripartire con le riprese. Nessun palco gigantesco, nessun effetto speciale, solo una band, una città e delle persone che cantano insieme sotto la pioggia. Ed è forse proprio questo il segreto degli U2 dopo tutti questi anni, continuare a sembrare una rock band di strada, anche quando sono già diventati leggenda.

volte le leggende ricompaiono nei posti più improbabili, dentro un vecchio nastro, tra le pagine di un libro o in una soffitta dimenticata dal tempo. Ed è incredibile pensare che dopo più di mezzo secolo David Bowie riesca ancora a sorprenderci così, con uno scatto rimasto nascosto per 56 anni e riemerso quasi per caso. Una fotografia mai vista prima di David Bowie è riemersa dopo 56 anni. Lo scatto risale al 1970 e mostra un giovanissimo Bowie nel backstage di un concerto organizzato da un gruppo di studenti in Inghilterra. A ritrovare la fotografia è stato David Maynard, oggi 74enne, che all'epoca faceva parte dell'Unione degli Studenti delle Scuole di Stockport e contribuì personalmente a organizzare quel live al Poco a Poco Club di Heaton Chapel. Per anni aveva raccontato di possedere ancora quella foto. Nessuno sembrava però davvero credergli, finché una perdita d'acqua nella soffitta di casa non lo ha costretto a svuotare vecchie scatole accumulate da decenni. Ed è lì che è riapparsa l'immagine. Molte fotografie sono state rovinate dall'acqua, questa invece no, ha raccontato Maynard. Nello scatto si vede Bowie in costume di scena, circondato da 7 ragazzi appena maggiorenni. Aveva già pubblicato Space Oddity, già entrata nella top 5 britannica, ma era ancora lontano dall'essere il Bowie che avrebbe rivoluzionato la musica e l'immaginario pop mondiale. Maynard lo ricorda come un ragazzo tranquillo, uno studioso. Sembrava competente, aveva l'aria di uno che sapeva esattamente quello che stava facendo. E forse è proprio questo che colpisce guardando oggi quella fotografia, la sensazione di vedere un artista ancora prima che diventi mito, un momento sospeso, prima di Ziggy Stardust, prima della trasformazione, prima che il mondo iniziasse davvero a inseguirlo. La serata di quel concerto era già diventata parte del folklore locale. Bowie, dopo il live, perse il treno per tornare a casa e passò la notte nella stazione ferroviaria di Stockport, dove oggi esiste persino una targa commemorativa. E adesso a quella storia si aggiunge anche questa immagine ritrovata, una fotografia sopravvissuta al tempo, proprio come la sua musica.

C'è stato un tempo in cui le rock band vendevano dischi. Oggi vendono il proprio passato e negli ultimi anni sta succedendo sempre più spesso. Cataloghi storici trasformati in patrimoni miliardari, canzoni che diventano asset globali, intere carriere che cambiano proprietario. Ma quando a farlo sono i Red Hot Chili Peppers, la sensazione è un po' particolare, perché dentro quelle registrazioni non ci sono soltanto hit, c'è il suono di Los Angeles, di un'epoca, di una band che ha attraversato funk, punk, alternative e mainstream senza mai perdere davvero la propria identità. I Red Hot Chili Peppers hanno però venduto il controllo completo delle proprie registrazioni originali a Warner Music Group per una cifra superiore ai 300 milioni di dollari. L'accordo riguarda tutto il catalogo della band, comprese le registrazioni storiche pubblicate dal 1991 in poi, anno di uscita di Blood Sugar Sex Magik, il disco che cambiò definitivamente la loro carriera. Da questo momento sarà quindi Warner a controllare i ricavi futuri derivanti da streaming, passaggi radiofonici, vendite e licenze. Una cifra gigantesca che arriva dopo un'altra operazione conclusa negli anni scorsi, la vendita dei diritti editoriali alla società Hypnosis, oggi Recognition Music Group, per circa 140 milioni di dollari. Secondo The Hollywood Reporter, l'operazione sarebbe stata finanziata attraverso una joint venture tra Warner Music Group e Bain Capital, società che negli ultimi tempi ha investito enormemente nell'acquisizione dei grandi cataloghi musicali. Il motivo è semplice: la musica delle grandi leggende continua a generare valore enorme nel tempo. Si stima infatti che il catalogo dei Red Hot Chili Peppers produca circa 26 milioni di dollari l'anno. Ma oltre i numeri resta la storia, perché quel catalogo contiene album che hanno definito intere generazioni: Californication, By the Way, Stadium Arcadium, fino ai classici assoluti come Under the Bridge e Scar Tissue. Canzoni che hanno trasformato il caos emotivo, il funk e la malinconia urbana in qualcosa di universale. E in fondo fa impressione pensare che oggi quelle registrazioni abbiano un valore da colosso finanziario, quando tutto era iniziato con quattro ragazzi fuori controllo nei club di Los Angeles.

Ci sono oggetti che nella musica rappresentano amore, un vinile, per esempio, memoria, collezione, passione, ma basta un attimo per trasformare un gesto sbagliato in qualcosa di profondamente triste che vede protagonista proprio un oggetto come questo. Ed è quello che è successo a Madrid durante uno degli ultimi concerti di Eric Clapton. Doveva essere il momento finale del concerto, l'ovazione, i saluti, il ritorno sul palco per il classico bis. Invece la serata di Eric Clapton alla Movistar Arena di Madrid si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo aver eseguito Cocaine, Clapton stava salutando il pubblico quando qualcuno dalla platea ha lanciato verso il palco un vinile, probabilmente nel tentativo di farselo autografare. L'oggetto però ha colpito in pieno il petto del musicista inglese. Clapton, oggi 81enne, si è immediatamente ritirato nel backstage e non è più tornato sul palco per il bis previsto. Il concerto si è quindi concluso in anticipo. Le immagini dell'episodio hanno iniziato rapidamente a circolare sui social, insieme alle reazioni indignate dei fan presenti alla serata. «Mi vergogno come madrileno e come fan di Clapton», ha commentato un utente. «È difficile non percepire una certa amarezza dentro questa storia, perché il vinile, simbolo per eccellenza dell'amore verso la musica, è diventato improvvisamente qualcosa di opposto, un oggetto lanciato contro chi quella musica l'ha creata davvero». Eric Clapton non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, ma il gesto riapre ancora una volta il tema del rapporto tra palco e pubblico, sempre più fragile in un'epoca in cui concerti, telefoni e ricerca continua del momento virale spesso finiscono per superare il rispetto. E forse la scena più forte resta proprio quella finale. Un uomo che ha attraversato 60 anni di storia della musica, costretto a lasciare il palco, mentre il pubblico resta

0: The Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: The Legends.
6: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo attraversando luoghi, canzoni e storie che continuano ancora a vivere dentro la musica, come quei posti che più di altri sembrano rimasti sospesi nel tempo. Un tetto, quattro musicisti, Londra ferma sotto di loro. Per molti fan dei Beatles quel luogo è quasi sacro e adesso per la prima volta diventerà davvero accessibile. Nel 2027 il numero 3 di Stavely Row a Londra aprirà ufficialmente le sue porte ai fan dei Beatles e la notizia sia più emozionante è una. Sarà possibile salire sul celebre tetto dove il 30 gennaio del 1969 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr tennero il loro ultimo concerto dal vivo. Quello immortalato nel documentario Get Back di Peter Jackson, quello delle persone fermate per strada, dei poliziotti che salgono le scale, di Don't Let Me Down che rimbalza tra i palazzi di Londra. Per la prima volta il pubblico potrà visitare l'intero edificio storico della Apple Corps, la società fondata dai Beatles. 7 piani di archivi, materiali inediti, esposizioni temporanee, un negozio dedicato ai fan e persino una ricostruzione dello studio originale in cui venne registrato Lady B. Ma naturalmente il cuore di tutto resterà quel tetto e colpisce sapere che, come ha raccontato il CEO di Apple Corps, Tom Green, persino le ringhiere sono ancora quelle originali del 1969. Ringo Starr ha commentato con entusiasmo: "Wow, è come tornare a casa!" Mentre Paul McCartney ha raccontato di essere tornato recentemente nell'edificio. Ci sono tantissimi ricordi speciali racchiusi tra quelle mura, per non parlare del tetto. E quel tetto, in fondo, rappresenta uno degli ultimi momenti in cui il mondo vide davvero i Beatles insieme. Non in uno stadio, non in una cerimonia, ma sopra una città, a pochi metri dal cielo. Don't

Ci sono artisti che a un certo punto iniziano a ripetersi e poi ci sono quelli che anche davanti alle difficoltà più dure riescono ancora a cambiare pelle. Elton John avrebbe potuto fermarsi, avrebbe avuto tutte le ragioni del mondo per farlo. Invece ha deciso di ricominciare da capo, persino nel modo di scrivere musica. Il nuovo album di Elton John sarà profondamente segnato dall'esperienza vissuta negli ultimi anni dopo la perdita parziale della vista causata da una grave infezione agli occhi. A raccontarlo è stato lo stesso musicista durante la serata dei Glenn Gould Prize a Toronto e le sue parole colpiscono soprattutto per un motivo. Dentro non c'è rassegnazione, c'è trasformazione. Elton ha spiegato che per tutta la vita ha composto partendo dai testi. Guardava le parole, le seguiva al pianoforte, costruiva la musica intorno alle frasi. Ma oggi quel processo non è più possibile come prima. Di solito compongo guardando i testi, ha raccontato, e quindi al momento sono un po' nei guai. Da lì è nato però qualcosa di completamente nuovo. Per la prima volta nella sua carriera, Elton John ha iniziato a scrivere partendo direttamente dalle melodie. Prima la musica, poi le parole. Non l'avevo mai fatto prima, ha spiegato. E proprio per questo il risultato sarà un album molto diverso da tutto ciò che ha pubblicato finora, ma anche sorprendentemente luminoso. È un disco molto allegro, ha detto. Ne sono entusiasta perché mi ha dato un'altra occasione per fare musica. E poi arriva la frase che racconta tutto il rapporto di Elton John con la musica. Se non faccio musica muoio, se non ascolto musica muoio, la musica è la mia anima. Negli ultimi anni il musicista aveva già raccontato pubblicamente le difficoltà legate alla vista, spiegando di aver perso gran parte della capacità visiva da un occhio e di vivere una situazione molto complicata anche con l'altro. Ma proprio dentro quella fragilità sembra essere nata una nuova forma creativa ed è impressionante pensare che dopo oltre mezzo secolo di carriera Elton John riesca ancora a reinventare il proprio modo di scrivere le canzoni, come se la musica per lui fosse davvero qualcosa di più di un mestiere, qualcosa di vitale.

Negli ultimi anni gli artisti stanno combattendo sempre più spesso una nuova battaglia, quella sul controllo della propria immagine. Perché oggi basta una fotografia, un volto stampato nel posto sbagliato e il confine tra pubblicità, identità e sfruttamento commerciale diventa sottilissimo. Stavolta al centro della storia c'è Dua Lipa. La cantante ha infatti avviato una causa legale contro Samsung chiedendo un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari. Perché? Secondo quanto riportato dai documenti legali, la multinazionale sudcoreana avrebbe utilizzato, senza autorizzazione, una fotografia della cantante sugli imballaggi dei propri televisori. L'immagine risale al 2024 ed era stata scattata poco prima di un'esibizione della pop star all'Austin City Lanes Festival. La fotografia è poi comparsa sugli scatoloni dei televisori Samsung insieme al logo del canale musicale Xite Hits. Ed è proprio da lì che sarebbe nato il problema. Sui social, infatti, molti utenti hanno iniziato a parlare di una vera e propria Dua Lipa TV Box, convincendosi che la cantante fosse testimonial ufficiale dei prodotti Samsung. Secondo i legali dell'artista, l'azienda avrebbe così sfruttato commercialmente il volto e l'immagine della pop star senza alcun consenso. Dua Lipa sarebbe venuta a conoscenza della vicenda nel giugno del 2025 e avrebbe immediatamente chiesto la rimozione del materiale, richieste che, sempre secondo l'accusa, sarebbero state però ignorate. Ed è interessante notare come questa storia arrivi proprio in un momento in cui sempre più artisti stanno cercando di proteggere identità, voce e immagine da utilizzi non autorizzati, soprattutto nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della riproduzione digitale continua. Il volto di una pop star oggi non è soltanto una fotografia, è un marchio globale, un linguaggio culturale, un valore economico gigantesco. E Dua Lipa sembra intenzionata a difenderlo fino in fondo.

sono reunion che servono a riempire gli stadi e poi ce ne sono altre che sembrano chiudere ferite rimaste aperte per decenni. Per anni quella degli Oasis è stata una storia fatta di silenzi, frecciate, interviste velenose, nostalgia collettiva. Una leggenda spezzata che milioni di persone continuavano ad aspettare. Adesso però Liam e Noel Gallagher non sono soltanto tornati insieme, stanno trasformando quel ritorno in memoria definitiva. La reunion degli Oasis arriverà infatti ufficialmente anche al cinema e in streaming ed è stato annunciato un documentario dedicato al tour Oasis Live 2025, il ritorno live che ha riportato Liam e Noel Gallagher sullo stesso palco dopo oltre 25 anni di tensioni, separazioni e dichiarazioni al vetriolo. Il film, ancora senza titolo ufficiale, uscirà nelle sale IMAX di tutto il mondo dall'11 settembre in distribuzione limitata, prima di approdare entro la fine dell'anno su Disney Plus. Dietro il progetto c'è un nome importante, Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che ha ideato questo documentario. La regia invece è affidata a Dylan Sautern e Will Lovelace, già autori di lavori come Meet Me in the Bathroom e Shut Up and Play the Hits. E da quello che è stato anticipato, il film entrerà davvero dentro il cuore della reunion. Non solo concerti, immagini dal palco, ma anche backstage, prove, momenti privati e soprattutto le prime interviste congiunte di Liam e Noel. Steve Knight ha spiegato di voler raccontare non soltanto la storia della band, ma anche quella dei fan. Le vite toccate dalla loro musica, ha detto. In un'epoca di rancore e divisione, la musica può ancora unire generazioni, culture e paesi, ed è probabilmente questo il motivo per cui il ritorno degli Oasis ha avuto un impatto così forte. Perché dietro la reunion non c'è soltanto la nostalgia degli anni 90, c'è il desiderio di rivedere insieme qualcosa che sembrava definitivamente perduto. Due fratelli, una band, una ferita pop rimasta aperta per decenni. E adesso quella storia diventerà anche cinema.

Invece questa ultima storia di oggi racconta perfettamente il tempo in cui stiamo vivendo, perché ogni generazione ascolta la musica in modo diverso. C'è chi vuole guardare il palco senza distrazioni e chi invece sente il bisogno di conservare tutto, una luce, una voce, un momento specifico. E nel mezzo di questo dibattito Billie Eilish ha deciso di difendere chi ai concerti alza il telefono invece delle mani. Negli ultimi mesi molti artisti e fan hanno criticato il pubblico che filma interi live con il cellulare, soprattutto dopo le immagini diventate virali del Coachella durante l'esibizione di Sabrina Carpenter e Madonna. Ma Billie Eilish la vede in modo diverso. In un'intervista a NME, la cantante ha difeso apertamente la sua generazione, spiegando che filmare un concerto oggi è semplicemente parte del modo contemporaneo di vivere la musica. Io faccio foto e video continuamente, ha raccontato. Quando ero più giovane registravo ogni singolo minuto dei concerti e poi riguardavo quei video ancora e ancora. Per Billie non si tratta quindi di disinteresse verso il live, anzi, è un modo per portarsi quell'esperienza a casa, per riviverla e per custodirla. Billie Eilish ha anche sottolineato quanto internet abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Non avrei una carriera senza internet, non avrei fan, non avrei questo legame con le persone. Parole che hanno un peso particolare se pensiamo che tutto è iniziato proprio online con Ocean Eyes, caricata quasi per caso quando Billie era ancora adolescente. Naturalmente la cantante riconosce anche il lato oscuro dei social e della connessione continua, ma rifiuta l'idea che il rapporto tra musica e tecnologia debba essere raccontato soltanto in modo negativo. E forse il punto è proprio questo. Ogni epoca ha avuto il suo modo di vivere i concerti, gli accendini, le videocamere, i telefonini. Quello che conta davvero è che davanti a quella musica ci sia ancora emozione. E Billie Eilish

0: anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato il passato e il futuro nello stesso momento, perché oggi la musica vive ovunque, nei vinili, negli archivi, nei cinema, nei telefoni, nei ricordi e persino dentro un baule di una vecchia soffitta. Ma alla fine resta sempre la stessa cosa, un'emozione che riesce ancora a passare da una persona all'altra. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, alcune canzoni finiscono, le leggende invece continuano a trovare nuovi modi per restare accese, sempre. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: Legend. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

Helio, funky guitar. Your reggae.

0: Radio Legends.
1: Il segreto di una buona vecchiaia non è altro che un patto onesto con la solitudine. Gabriel García Márquez, 100 anni di solitudine.

0: Legend Story. Quante volte avete visto in un cartone animato un personaggio tirare un boomerang e dopo alcuni secondi di pausa essere colpito di nuovo da questo leggendario oggetto? Ma qual è la sua storia? Nell'immaginario collettivo le origini del boomerang sono australiane, ma al contrario di quanto si possa ritenere, scavi in Olanda e Florida hanno portato alla luce strumenti di legno dalla forma ricurva che molto hanno in comune con i boomerang tradizionali. Quindi il boomerang ha una sua distribuzione nel mondo e non solo in Australia, dove Capitan Cook nel 1770 vide quest'arma da getto adoperata dagli aborigeni della tribù Turrbal, che la chiamavano in dialetto boomerang, appunto bastone che ritorna. Tuttavia, il termine che fu riportato da esploratori e narratori potrebbe anche derivare da boomori, vento. In alcune torbiere sono stati trovati boomerang vecchi addirittura di 11.000 anni. Gli archeologi e gli etnologi indicano l'uso di bastoni ricurvi da caccia, i cosiddetti killing sticks, anche in India, in America e in Africa. Il più antico boomerang trovato in Europa risale al 4000 a.C. Tuttavia, anche nell'antico Egitto, nella tomba del faraone Tutankhamon, ne è stata trovata un'intera cassa in ottimo stato. Alcuni di questi oggetti primordiali, quindi, erano utilizzati come arma già in epoca preistorica e sono da considerarsi esclusivamente come attrezzi venatori, utilizzati per colpire a distanza mammiferi e grossi uccelli al suolo, senza che tornassero indietro. Altri, dalla forma aerodinamica più particolare, dopo aver descritto nell'aria una sorta di traiettoria ellittica, erano in grado di ritornare nei pressi o tra le mani del lanciatore. L'origine del boomerang è stata rimessa in discussione dalla scoperta avvenuta recentemente in una caverna della Polonia sudorientale della metà di un boomerang in osso di circa 70 cm, risalente a circa 23.000 anni fa, associato ad altri reperti di utensili in pietra appartenenti al Paleolitico superiore. Adesso sapete molto di più di questo leggendario oggetto, ma se vi capitasse di tirarlo, dopo alcuni secondi, mi raccomando, spostatevi.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi e irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. Due anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star spesso è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen tutto questo avviene nel 1949, a soli due anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa mille lavori per assicurare la sopravvivenza ai due fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt e Weird Science, che raccontavano storie dell'orrore fortemente legate al clima di tensione, derivanti dal possibile pericolo nucleare. Fumetti che parlano di mostri enormi, di scienziati pazzi e storie sanguinolente. Stephen divora letteralmente questo tipo di lettura, associata a una passione smodata per i B-movie che in quel periodo venivano prodotti in grande quantità. Poi in qualche modo incontra lo spirito del padre fuggito. In una vecchia soffitta trova uno scatolone pieno di libri e fumetti con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a conquistare simpatie solo quando si trovava a raccontare storie. Il Maine, luogo così tipico della provincia americana, è praticamente il teatro di quasi tutte le vicende delle storie di King, che praticamente sempre parlano come nessun altro scrittore di amicizie tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kingiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.
1: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
7: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
8: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
0: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: La prima prova di buonsenso è nel non pretendere di risolvere tutto col buonsenso. Ugo Bernasconi.

0: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Ho paura di molte cose, come tutti. Ho paura anche delle mie fantasie, che spesso scambio con delle profezie. Dario Argento.

0: Legend Story. Si può giocare alla guerra seduti intorno ad un tavolo? Sì, è possibile se si gioca a Risico. Il gioco Risico nasce da un'idea del regista e sceneggiatore francese Albert Lamoureux alla fine degli anni 50 e viene commercializzato a partire dai primi anni 60. Il gioco si intitola originariamente La Conquête du Monde, la conquista del mondo, e prevede, come dice chiaramente il titolo, un solo obiettivo uguale per tutti: l'occupazione totale dei territori rappresentati sulla plancia. Il gioco conosce subito un certo successo, ma è solo con l'introduzione degli obiettivi segreti, che comprendono la distruzione delle armate di un certo colore, la conquista di un certo numero di territori, eccetera, che si diffonde fra gli appassionati di strategia. Per capire meglio il fascino di questo leggendario gioco, userò le parole di Emilio Cerretti, il fondatore di Editrice Giochi, che ha portato al successo Risico in Italia. Un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se ne era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Forse per il fatto che è nato in una così pacifica famiglia, io non considero Risico un gioco di guerra. Anche perché, giocando a Risico, non mi è mai capitato di incitare nemici. Tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco e della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Ha ragione Cerretti. In queste parole c'è tutto il fascino di un gioco leggendario che permette di giocare alla guerra creando amicizia.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Mi manca, ce l'ho. Questo è l'inconfondibile mantra che caratterizzava uno dei più leggendari giochi dei ragazzi dell'era pre-internet, le figurine Panini. La genesi di questo prodotto, che rappresenta un vero e proprio vanto del Made in Italy, è legata indissolubilmente a un episodio calcistico. A Modena, un illuminato imprenditore di nome Giuseppe Panini disse a suo fratello Franco: «Voglio fare le figurine dei calciatori». Franco, forte di questa richiesta, cominciò a battere tutte le tipografie di Modena, tempestandole con la stessa domanda: «Da una foto come questa si può ricavare una figurina a colori?». La foto ritraeva Bruno Bolchi, mediano dell'Inter detto Maciste, l'unica foto in possesso dei fratelli Panini. L'unica a rispondere fu la tipografia Badolati di Parma, che disse: «Venite sabato prossimo che vi faccio vedere». Badolati produsse dalla foto di Bolchi la prima figurina. A quel punto i fratelli Panini si affannarono a trovare più foto possibili di tutti i calciatori. Nacque così il primo album di una lunghissima serie, quello della stagione calcistica 1961-62. Dall'edizione successiva, quella del 1962-63, oltre alle figurine dei singoli giocatori, l'album presentava anche le foto di gruppo delle varie squadre, quasi tutte scattate allo stadio, e alcune immagini rappresentative delle varie città. Bisogna tenere presente che il calcio non era così capillarmente raccontato dai media e le figurine erano l'unica possibilità di dare un volto agli eroi di tutti i ragazzi italiani. Nell'edizione 1963-64 compaiono anche le squadre di Serie B. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1967-68, quando, oltre alle squadre di Serie C, vengono prodotti i primi scudetti laminati in argento e soprattutto autoadesivi. La Panini praticamente non conosce l'insuccesso almeno fino agli inizi degli anni 90, quando, a seguito di una crisi aziendale, cambia proprietà. Alcune piccole curiosità. Francesco Totti è il calciatore che ha fatto più comparse sulle copertine degli album, mentre Paolo Maldini è il calciatore che è stato stampato in più edizioni degli album, ben 24 volte. Internet e la sovraesposizione televisiva del calcio rendono meno efficaci le figurine Panini. L'azienda tenta la carta del web, ma in qualche modo il fascino dei primi tempi viene meno, tanto da farci dire più che «mi manca, ce l'ho, solo mi manca». Mi manca la leggenda delle figurine Panini.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Un bugiardo non viene creduto nemmeno quando dice la verità. Cicerone.

0: song.
1: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: L'infanzia è un'età deliziosa, benedetta, ma diventa grottesca, se non atroce, quando si prolunga oltre misura. François Sagan.

0: Legend Story.
1: Quante volte nel campetto siete stati scelti per ultimi quando tra ragazzi si facevano le squadre per giocare a calcio? Quante volte in adolescenza siete stati presi in giro per non essere i più fighi della scuola? Insomma, quante volte da piccoli vi siete sentiti perdenti? La risposta è semplice: tante volte. Perché chiunque ha avuto il suo momento da nerd. E forse è per questo che uno dei film che piace veramente a tutti è I Goonies. Una storia semplice, ma splendidamente efficace. Una banda di ragazzini in cui medesimarsi che in una spietata caccia al tesoro si lancia in un'avventura incalzante, strepitosa, tra trappole mortali, navi pirata e una famiglia di maldestri criminali alle loro calcagna. Insomma, l'avventura che desidera vivere ogni ragazzino. Il cult movie di Richard Donner, frutto della fervida immaginazione avventurosa di Steven Spielberg e Chris Columbus, non accenna di invecchiare. Ci sono centinaia di aneddoti sulla realizzazione e produzione dei Goonies, ma ce n'è uno che permette di far incontrare la leggenda del cast con la leggenda per eccellenza dell'immaginario pop, Michael Jackson. Corey Feldman, l'attore che interpreta Mouth, è stato un grande amico di Michael Jackson. In una delle scene iniziali del film, Mickey lo prende in giro per la gran quantità di storie che racconta, dicendo che la balla di Chunk sull'arresto della banda fratelli è più mondiale di quella volta che Michael Jackson venne a casa tua per andare al gabinetto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Feldman, infatti, frequentava spesso e volentieri il re del pop. Prese le distanze soltanto quando venne chiamato a testimoniare al processo per pedofilia, ma ha sempre difeso a spada tratta Jacko, nonostante l'attore sia stato vittima di abusi da parte di due produttori quando era ancora adolescente. La difesa di Feldman nei confronti di Michael è crollata soltanto con l'arrivo del documentario Leaving Neverland. Corey ha dichiarato in un'intervista concessa alla rete HLN: «Con la coscienza pulita, non posso difendere qualcuno che viene accusato di crimini così orrendi». Mouth, tuttavia, ha ribadito che lui e Jackson hanno avuto esclusivamente un rapporto d'amicizia e di lavoro. 1987, Corey è apparso nel video di Liberian Girl. Corey sarà stato felicissimo che molte delle tesi di Leaving Neverland sono state smontate per permettere a tutti di unire un ricordo più piacevole dell'incontro tra queste due leggende.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Chi non ha mai sognato di tornare indietro e cambiare le cose? Questo pensiero è alla base di tutti i libri e i film dedicati ai paradossi temporali e alle macchine del tempo. Siamo nei primi anni 70. C'è un regista nato da una famiglia cattolica con padre lituano e madre italo-americana di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si chiama Rob Zemeckis. Inizia a girare i suoi primi corti da adolescente durante il liceo. Field of Honor, uno di questi, ottiene lo Student Academy Award come miglior film studentesco, lanciando la carriera del giovane cineasta. Il suo migliore amico è uno sceneggiatore con cui fa coppia fissa, si chiama Bob Gale. I due vengono notati da uno dei più grandi registi americani, Steven Spielberg, che aveva fatto nel 1975 un film che l'aveva lanciato a Hollywood, Lo Squalo. Spielberg aveva diretto un film, 1941, Allarme a Hollywood, con Dan Aykroyd e John Belushi. Il film ha pochissimo successo e, malgrado Spielberg adorasse questa coppia, le strade tra lui e la coppia Zemeckis-Gale si dividono. Ma, come spesso succede a Hollywood, c'è sempre un'altra occasione e la coppia Zemeckis-Gale diventa famosissima con un film interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, All'inseguimento della pietra verde. Con il successo ottenuto, Zemeckis e Gale tornano su un'idea che avevano fin dall'inizio degli anni 70: produrre un film sui viaggi nel tempo. Pur essendo un argomento molto trattato dall'industria dell'intrattenimento, nessun film con i viaggi nel tempo si era rivelato fino a quel momento un blockbuster. Occorreva un'idea nuova che agganciasse tutti in qualsiasi parte del mondo. Bob Gale, in visita ai suoi genitori, scopre in soffitta l'annuario della scuola del padre e si chiede: «Com'erano i miei genitori quando erano giovani?» Ha un'idea folgorante, una storia che prende il via dall'amicizia tra Martin McFly, un ragazzo indisciplinato, e Hermit Brown, detto Doc, il tipico scienziato pazzo assolutamente eccentrico. Doc, infatti, riesce a tirar fuori da un'automobile, una DeLorean, una macchina del tempo. E Marty, grazie a questa invenzione, torna indietro nel tempo per conoscere suo padre, giovane e imbranato, e sua madre, che si prende una cotta per lui. La sceneggiatura ha dentro mille idee e situazioni che la rendono perfetta. Nasce Ritorno al futuro, una delle più geniali e fortunate saghe della storia del cinema. Protagonista è la macchina del tempo, a cui viene data la forma accattivante di una DeLorean, unico modello della DeLorean Motor Company. Nonostante l'auto fosse divenuta molto celebre per il suo impiego nella trilogia cinematografica di Ritorno al futuro, questo non incise sul numero di vendite della vettura, dato che la casa era stata chiusa alcuni mesi prima dell'uscita del film. Forse proprio per questo venne scelta da Zemeckis, per via del fatto che non avrebbe dovuto pagare i diritti della società perché ormai fallita e inesistente. Gale e Zemeckis comunque rifiutarono una grossa cifra dalla Ford, che voleva sostituire la DeLorean con una Ford Mustang, dicendo: «Il dottor Brown non guida una Mustang». Occorreva trovare un protagonista credibile per il ruolo di Marty McFly. Dopo l'esclusione di Eric Stoltz, dopo solo 6 settimane di riprese, si trova una soluzione. Siamo negli anni 80, l'epoca dei grandi telefilm, e uno dei più famosi è Casa Keaton. Il protagonista assoluto di questo telefilm era Michael J. Fox. Piaceva alle ragazze e soprattutto aveva quell'aspetto da loser che lo rendeva perfetto come icona giovanile. Tutto Ritorno al futuro è un vero omaggio agli anni 80. Il piumino senza maniche che Michael J. Fox indossava nel film divenne un vero e proprio must dell'abbigliamento. Purtroppo è quasi certo che non vedremo mai un quarto capitolo della celebre trilogia, anche perché quando Michael J. Fox era all'apice della carriera, notò che le sue dita tremavano senza che potesse controllarle. Aveva solo 31 anni. Alla sua età, come è ovvio, fu davvero duro digerire una diagnosi di Parkinson. Michael cadde nell'alcolismo, ma si rialzò e creò una fondazione per la ricerca sulla malattia, che grazie al successo del film ancora oggi fa molto per la prevenzione e comprensione del morbo di Parkinson, dando un senso concreto a ciò che Doc Brown dice nell'ultimo capitolo di Ritorno al futuro. Il vostro futuro non è ancora stato scritto, come quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono.